Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la trasmissione che ho il piacere di condurre sulle frequenze digitali di No Name Radio. Io sono Giada Arena, sono le 6:30 di martedì 12 maggio e siamo rigorosamente in diretta dal Meta Studio di Via Asiago. E detto ciò, il piccolo monologo ormai che so a memoria e riproduco fedelmente ogni giorno che Dio mi regala su questa terra, e do il benvenuto al mio favoloso

0: Molto bravo, brillante,
1: È bellissimo.
0: simpatico, sto dicendo financo sexy, Pietro Durano.
1: Buonasera. Che
0: Grazie di
1: stanza delle
0: essere qui.
1: meraviglie.
0: Hai visto? Hai visto? Sai anche il tedesco, quindi sei anche poliglotta.
1: Poco, molto poco, molto poco.
0: Beh, però buttalo via, comunque lo puoi segnare sul curriculum. Allora, io introduco Pietro a chi di voi non sa chi sia. L'ottimo Pietro, allora c'è chi lo conosce come attore, chi lo conosce come autore, chi lo conosce come attivista e
1: E
0: quindi
1: chi non lo conosce
0: chi
1: per
0: lo
1: niente,
0: conosce
1: per
0: per i
1: fortuna.
0: suoi precedenti penali, insomma, ce ne sono varie. E, perché, diciamo, buona parte delle persone, soprattutto appartenenti alla generazione Z, conosce il tuo lavoro d'attore perché sei stato nel cast di Scam Italia, una delle mie serie preferite di
1: Con grande
0: sempre.
1: orgoglio, con grande
0: Serie
1: orgoglio.
0: clamorosa. E adesso, tra l'altro, continua a recitare, stai portando in giro uno spettacolo teatrale che si chiama Several Love's Request.
1: Esatto.
0: Ma poi sei anche vicepresidente di Arcigay Roma, sei stato premiato col premio Cido per i diritti umani e insomma ti occupi a vario titolo di attivismo nella comunità LGBTQ+. Ma poi sei stato anche voce del podcast Eclissi, hai scritto per Repubblica Espresso, Domani, altre testate. Però io, che scusa ho usato per invitarti oggi? Perché qua io non sapevo a cosa aggrapparmi per costruire questa conversazione. No, al tuo lavoro, diciamo, in corso, di cui io sono fan, che è quello di curatore del Festival Cinematografico Frocinema al Cinema Troisi di Roma.
1: Yes, yes, yes. La
0: Che è in corso la terza
1: terza
0: edizione.
1: edizione, sì, siamo al terzo anno di questo bellissimo progetto di Arcigay Roma, per l'appunto insieme al Cinema Troisi, grazie al sostegno dei fondi dell'8 per 1000 dell'Istituto Buddista Soka Gakkai, e è un magnifico terzo anno di questo Frocinema.
0: Ma puoi introdurlo a chi, supponiamo adesso, mia madre che ci sta ascoltando, ciao mamma, credo ci sta ascoltando davvero.
1: Ciao mamma.
0: Come si spiega questo
1: Ma
0: Frocinema?
1: è facilissimo. Direi è un progetto di cinema LGBTQIA+, queer, frocio in qualche maniera, di riappropriazione dello spazio culturale, quindi a partire proprio dal linguaggio, cioè prendiamo il linguaggio e lo spazio della cultura, lo occupiamo per fare cosa? Per vedere bellissimi film che non trovano facile distribuzione in Italia, ma ne esistono infiniti, per incontrare personalità della cultura italiana e internazionale che presentano questi film alle persone in sala, ma anche uno spazio, perché riappropriarsi dello spazio culturale non è solo abitare una sala e vedere bei film, ma è anche dire se siamo in una condizione di svantaggio dentro un'industria, anche dal punto di vista professionale, usiamo lo spazio, occupiamo lo spazio per creare delle opportunità. E quindi è anche e soprattutto un concorso per giovani autori, autrici, registi, registe under 35 che partecipano con delle idee di cortometraggio, perché se uno l'ha già realizzato ha già avuto un privilegio,
0: Certo.
1: con delle idee e ricevono, insomma, attraverso questo concorso dei contributi produttivi per realizzarli, ma anche chi non vince può accedere a delle giornate di workshop gratuiti con le migliori professionalità del cinema.
0: E io molto fan di questa iniziativa, anche e soprattutto forse per quest'ultima parte, diciamo, della descrizione, se avete ascoltato la puntata con la critica cinematografica Chiara Del Zanno, la trovate su RaiPlay Sound, ben sapete quanto io problematizzi le difficoltà di accesso al mondo culturale del cinema in particolare, ma ne parliamo tra poco. Adesso io subito, ascoltiamo un pezzo
1: Sì.
0: perché volevo sollevare una questione importante e ampissima, quindi se la tiro fuori adesso, poi questo primo pezzo non l'ascoltiamo più. L'ho selezionato io. È The Look dei Metronomi, pezzo di culto del 2011. Mi volevo sentire un po' diciottenne, allora l'ho
1: Ma lo
0: selezionato per
1: siamo,
0: noi.
1: vai.
0: Lo siamo, lo siamo.

0: E rieccoci tornati in diretta con Wunderkammer e Pietro Turano che ci sta raccontando delle cose che fa. Così come introdurre quello che stiamo facendo a chi si è collegato adesso. Possiamo parlare un po' di ciò che facciamo. No, e appunto in particolare stavamo spiegando che cos'è Frocinema, che è la rassegna cinematografica che Pietro cura al Cinema Troisi di Roma. Tra l'altro Cinema Troisi, spazio preziosissimo. Chi sì. di voi è romano, frequenta Roma, insomma vi consiglio di imbattervi nel lavoro, nella programmazione, persino nelle aule studio.
1: Sì, pure vanno a studiare, 24 ore su 24, spazio incredibile.
0: Veramente preziosissimo a Trastevere. Ed ecco, allora, la domanda è molto difficile e molto lunga che ti volevo fare prima, è la seguente, cioè negli ultimi anni si è parlato molto di rappresentazione del mondo queer sul piccolo e grande schermo. Se ne è parlato molto perché, insomma, complice anche le nuove piattaforme, diciamo, si è settato un nuovo standard più virtuoso tendenzialmente nel raccontare storie queer che non sono più solo la storia del coming out disgraziato, del ricatto.

0: tratto della sofferenza, ma a volte anche addirittura bidimensionali questi personaggi. E in realtà però io un qualcosa che sto riscontrando in questo momento qui specifico, anche grazie a rassegne come Frocinema, è che forse finalmente si sta passando dalla rappresentazione, cioè io ti concedo uno spazio in cui tu vieni rappresentato più o meno fedelmente, ma diciamo il pannello di controllo creativo, mm-hmm, da regista, da sceneggiatore, ce l'ho io, a l'autonarrazione, l'autorappresentazione e quindi in un certo senso anche l'emancipazione da questo sguardo tendenzialmente estraneo al mondo queer. E siccome io sono veramente una nerd di questi temi, come ben sai, che mi dici?
1: Allora, mi piacerebbe essere completamente d'accordo. In realtà
0: no, sì, in disaccordo, così no. Il reel è più sì, frizzante.
1: Sì, nel senso che esiste chiaramente oggi un minimo di autorappresentazione, autonarrazione, ma la verità è che no, cioè è talmente poco rispetto a quello che, come dire, è riservato a chi gode di altri privilegi, che quasi è irrilevante. Ma io faccio sempre un discorso veramente semplice. L'industria, che vabbè, industria in Italia, però insomma il cinema, la televisione, la cultura, lo spettacolo sono nel mercato, fanno parte del mercato. E la prima regola semplicissima del mercato è che il mercato risponde alla domanda, cioè offre in base alla domanda. Oggi chiaramente la domanda del pubblico è una domanda molto più diretta, perché twittano quello che vogliono vedere, insomma, cioè se vogliono vedere più persone gay, più persone lesbiche, perché tra l'altro il pubblico, soprattutto delle piattaforme, dei canali digitali, eccetera, eccetera, è soprattutto giovane. Quindi c'è un contatto più diretto. Se chiedono più rappresentazione delle minoranze in generale, non è una scelta politica o d'avanguardia se il mercato la offre, ma anzi rispondere a quella domanda è un modo per conservare il proprio potere, cioè per continuare a garantirselo. Quindi il punto è che aumentano un po' le rappresentazioni, spesso comunque marginali, comunque scritte male, comunque fatte male, ma proprio secondo questa logica del mercato. Questa cosa però produce una dispercezione nel pubblico pericolosissima, perché le persone dicono, vabbè, sta cambiando il mondo, io mi vedo di più, ma questo è terribile perché in realtà per chi fa questo mestiere non è cambiato quasi niente, perché se ci sono due personaggi in più non è cambiato il sistema per cui si sono sedute al tavolo più sceneggiatori e sceneggiatrici, più attori e più attrici, più registi e registe. Cioè, tu conosci attori e attrici dichiaratamente queer in Italia?
0: Penso letteralmente due, non sto scherzando.
1: Ma dichiaratamente, veramente.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, sì.
1: E quindi, chiaramente, questo ci dà l'idea della situazione reale, appunto, che è molto superficiale e poco radicale. Però almeno prima lo sapevamo che il mondo era omofobo, e quindi dici, vabbè, è tutto chiaro. E il problema è che mo la gente pensa che non lo è più. Quindi sì, viviamo una doppia condizione di discriminazione, perché lo siamo come prima, ma le persone pensano che non sia più così.
0: Sì.
1: Quindi, ecco, il tema è sempre un po' il potere. Chi gestisce il mondo del lavoro.
0: Sì, che poi non vale solo per il cinema,
1: no,
0: mi permetto
1: vale
0: di aggiungere.
1: Questo
0: sì,
1: vale
0: sì,
1: per
0: sì,
1: tutto.
0: Sì.
1: Però no, quando uno dice lavoro nella cultura, tutti dicono, ah, che perché lì si può fare. Cioè, da una parte sicuramente è più libero, dall'altra è pure un mondo pieno di gente che ci lavora, che è convinta di non essere razzista, non essere omofoba, non essere transfobica, perché, ma figurate. E invece poi riproducono dei meccanismi automatici interiorizzati che so quella roba là.
0: Sì.
1: Quindi a volte è paradossalmente anche più difficile. Poi, per dare insomma un po' pure spezzare una lancia, comunque è vero che oggi accade qualcosa, per cui più persone riescono ad emergere in un sistema difficile e a raccontare delle storie a partire dalle proprie esperienze o dalle esperienze di comunità più invisibili, e questo è sicuramente il motivo per cui è importante che questi prodotti poi trovino distribuzione, che è il secondo tema.
0: Esatto, quello è il secondo tema.
1: È il secondo livello.
0: Però questa è un'altra domanda, mi sa, questa è un'altra domanda che ti farò tra poco, perché prima io volevo ascoltare il primo pezzo che hai portato insieme a te. Ti va
1: adoro.
0: Introdurlo?
1: Sì, non ho molta informazione, è una canzone che ho sentito in un negozio, mi sembra qualche anno fa, e è diventata un'ossessione, la adoro. Si chiama Fuimos Amor di Esteban.
0: Beh, come si dice in spagnolo, dale.
1: Dale.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati in diretta, questo è Wunderkammer, io sono Giada Arena e con me c'è sempre, come da 20 minuti a questa parte e probabilmente per i prossimi 40, se non si alza e se ne va indignato prima, Pietro
1: E
0: Turano.
1: eccoci qua.
0: Allora, stiamo parlando di accesso al mondo, diciamo, del cinema per le persone queer, ma non solo. Io mi permetto di allargare, di includere in generale i nuovi sguardi,
1: Sì,
0: perché
1: è
0: poi io
1: così.
0: sono ossessionata anche dal parlare le questioni più relative alla classe. Secondo me il cinema ha anche un grosso problema, essendo un'arte molto, che richiede molto denaro, a includere registi più squattrinati, banalmente, perché tu puoi stare anche 3 anni, 4 anni a preparare un film, quindi senza introiti, e io sfido chiunque a
1: Esatto.
0: campà così. E quindi in realtà, come accennavo anche prima, guardo con molto favore all'iniziativa appunto di Frucinema, di mentoring quasi, mi viene da dire, per usare un termine milanese. E, ed ecco, tu che comunque sei arrivato alla terza edizione, tu gestisci in toto questo progetto, e quindi immagino che ci abbia pensato parecchio alla questione.
1: Certo.
0: Quindi che si potrebbe

0: fare per includere nuovi autori e nuovi sguardi nel mondo del cinema, che forse, mi permetto di dire, il più escludente forse rispetto a tutte le arti, perché è più costoso.
1: Sì, sì, esatto. No, ha molto senso quello che dici, ma è proprio per questo io cerco sempre di porre il punto su una questione di potere, cioè di interrogarci sempre rispetto a dove sta il potere quando entriamo in una stanza immaginaria o fisica. Perché quello che dici tu, cioè riguarda tutti i nuovi sguardi, riguarda le marginalità, cioè chi abita la marginalità. Perché? Perché chiaramente se il potere sta da una parte, il modo più facile per conservarlo è marginalizzare chi già sta un po' più fuori. Quindi vale per la classe, vale per che posizione politica hai, come ti esprimi. Quindi lo standard, come dire, è sempre buono perché è neutro. Però per tornare a che dobbiamo fare, allora l'unica cosa che mi viene in mente, che è quello che cerchiamo di fare anche noi, presa coscienza di questa roba, è mettere in comune. Che è un po' una delle lezioni che ho imparato dalla comunità LGBT+, cioè mettere in comune le proprie risorse, anche i propri privilegi, perché il privilegio non è una colpa, però è quantomeno una responsabilità. Cioè avere coscienza del proprio privilegio e metterlo a servizio di chi non gode di quello stesso privilegio è già una roba, se no lo stai solo a
0: E
1: sprecare.
0: certo.
1: Quindi, secondo me, la messa in comune, in un senso collettivo, della serie, abbiamo uno spazio, stiamo a fa cinema. Stiamo a vedere bei film, ok, però queste risorse che stiamo mettendo al centro, usiamole per far accedere a questo lavoro tanti giovani che vogliono fare questo lavoro. Quindi il concetto, secondo me, è mettere in comune gli strumenti e le risorse che abbiamo a disposizione, perché in realtà questa cosa non solo aiuta le altre persone intorno a noi e arricchisce il discorso collettivo, ma in realtà nel lungo termine, cioè se godiamo tutti e tutte di un nuovo modo collettivo di abitare anche il lavoro, ritorna indietro anche a noi, perché
0: Assolutamente, sì.
1: arricchisce il mondo che vogliamo abitare, cioè è trasformativo.
0: Sì.
1: Quindi questo, l'unica cosa è, come dire, mettere in discussione il potere e mettere in comune quello che abbiamo.
0: E poi penso che sia anche un buon modo per, come dire, hackerare un sistema che è quello culturale, creativo, artistico, che per definizione è competitivo, è darwinista, noi ci accoltelliamo
1: Certo.
0: alle spalle, ci facciamo lo sgambetto. Invece, no. Credetemi, anche io sono completamente d'accordo con Pietro, non porta a niente, disperde energie e tendenzialmente, a meno che tu veramente non sia un genio calato dall'alto dei cieli su questa terra, chiunque crea delle cose migliori insieme agli altri.
1: Sì,
0: Cioè, proprio è
1: assolutamente.
0: impossibile che lavorare con una collettività, creare una rete, vi arrechi danno. Quindi su questo, a costo di suonare la solita Acquario fricchettona, e tu mi puoi capire perché pure te,
1: Già.
0: amico mio, io sono ossessionata da questa cosa. Cioè, il fare rete, perché è quasi, cioè, come se geneticamente a noi che facciamo questo lavoro non ci riesca, non ci venga naturale. E invece è lì che
1: È
0: ci
1: così, ma è
0: dobbiamo
1: anche questa
0: puntare.
1: una strategia di controllo, cioè dividere le
0: Eh
1: persone.
0: sì.
1: Questo te lo insegnano appunto le comunità delle minoranze, cioè che nel momento in cui hanno smesso di credere di essere l'unico al mondo sbagliato e diverso, ma si sono guardati intorno e ci siamo detti: ah, vabbè, ma siamo un botto. È lì che abbiamo fatto le rivoluzioni. Mo non voglio fare il discorso, cioè, però a volte è più pragmatico di quello che
0: Sì.
1: sembra. Cioè, tendiamo a cadere nel tranello, nella trappola che affasse la guerra fra di noi, funziona meglio perché c'è un pezzetto così e ce lo dobbiamo accaparrare. Ma è una truffa. È una truffa che fa bene solo a chi già c'ha dei privilegi. E quindi bisogna mettersi insieme e capire in che mondo ci troviamo per immaginarlo un po' diverso. Un
0: Sì.
1: po', un po', un po'.
0: Un po' per volta, però insomma. E comunque mi fa sorridere questa cosa che noi facciamo di discorsi super profondi,
1: E
0: super
1: poi
0: rivoluzionari, e poi
1: abbiamo
0: lancio
1: scelto.
0: canzonetta. È perché è così, un roller coaster
1: Mo
0: di
1: che ci
0: emozioni.
1: abbiamo?
0: È perché io ho scelto Mina per
1: Ah,
0: noi
1: che
0: oggi
1: bello.
0: con C'è più Samba, che è un pezzo
1: Ah,
0: che ho
1: che
0: scoperto
1: bello.
0: da pochissimo, il pezzo Samba di Mina. Preso da un disco del 1968, registrato alla Bussola di Viareggio.
1: Ma
0: Insomma,
1: ti prego, andiamo.
0: solleviamo un po' st'umore, che se
1: Ma
0: no qua
1: andiamo
0: andiamo a fare le
1: assolutamente.
0: barricate.
1: Più
0: Con Mina,
1: samba, più
0: con Mina.
1: samba.

0: E sugli applausi a Mina alla bussola, io torno rigorosamente in diretta con Wunderkammer e Pietro Durano.
1: E rieccoci.
0: C'è da dire, domanda leggera, perché
1: ah,
0: mo ti ho chiesto
1: dai.
0: letteralmente domande
1: Proprio il
0: per cui puoi candidarti
1: sistema.
0: al prossimo ministro della cultura,
1: Esatto.
0: ma adesso alleggeriamo, perché in realtà ascoltare Mina mi ha fatto pensare a una questione, che è l'annosa questione delle icone gay.
1: Ah,
0: Che
1: wow.
0: allora, io amo, idolatro Mina Cioèrquadruccio a casa come la Madonnina, Raffaella Carrà, Lady Gaga, Madonna, tutte mie madri di base, madri spirituali, diciamo, come dire, oltre a mia madre che a modo suo nel suo piccolo è
1: Ecco
0: un'icona
1: un perigona
0: gay.
1: gay.
0: Sì, mia madre era sorcina da giovane, lei veniva a fare le poste qui sotto a Via Siago 10 quando Renato Zero c'aveva il programma radiofonico per vederlo mentre usciva. Quindi diciamo lunga tradizione a casa mia di icone
1: Icone.
0: gay. Però effettivamente io sono anche d'accordo quando a volte, soprattutto a ridosso del Pride, insomma, ci siamo quasi, c'è la polemica sulle cosiddette madrine,
1: Madrine.
0: che le madrine di solito è la pop star, donna, cisgender, eterosessuale,
1: Ma basta.
0: che è
1: Ma
0: esatto, possiamo dire
1: basta.
0: forse in quel caso, va bene essere icone, però la madrina
1: Ma
0: del Pride,
1: sì.
0: che ne
1: Ma che ce
0: pensi?
1: famo? Ma che ce famo? Poi è tutta gente che, cioè, con tutto l'amore artistico, ma poi è tutta gente che, cioè, il giorno dopo dice una roba contro. Cioè, nel senso, non ce n'è bisogno.

0: Non ce n'è bisogno, ma non ce n'è bisogno neanche per la partecipazione, perché uno dice, vabbè, dai, quello tira gente, avvicina. Sì, ma a cosa avvicina? Cioè, capiamo qual è il messaggio che stiamo mandando. Quindi, secondo me, è veramente anacronistico, veramente superato questa roba delle madrine, che, collocata nel passato, la posso capire di più in un momento in cui si doveva magari affermare, come dire, la legittimità e la forza di un Pride come un evento pubblico di interesse generale. Però, insomma, voglio dire, non è una roba vecchia, secondo me, superata. Ma anche in generale, ti posso dire, proprio il concetto di icona. Per esempio, ci ho pensato tanto quando c'era la roba, no, di abbattere, di sporcare le statue, di abbattere le statue.
1: Ah,
0: no?
1: sì.
0: Io pensavo, ma non le alziamo più queste statue?
1: Basta statue.
0: Cioè, nel senso, in generale, proprio non è la caduta del mito, ma è proprio alzare il mito il problema, secondo me. Nel senso, è chiaro che uno c'ha dei punti di riferimento. Ecco, questo è importante. Abbiamo dei punti di riferimento, poi a volte, come dire, cambiamo pure idea, non possiamo essere sempre d'accordo, che è un altro grande tema, secondo me, del contemporaneo. Che per seguire una persona, per essere d'accordo, dobbiamo essere sempre d'accordo e le nostre identità devono coincidere. Non sarà mai così, quindi ci deluderemo sempre a vicenda. Però questa è l'ossessione di guardarci, no, nel privato, attraverso i social, ogni cosa che uno dice, ogni cosa che uno fa, poi produce questa frustrazione. Però il tema è che non serve essere il mito dell'altro e neanche per una comunità. È bello avere delle figure di riferimento, soprattutto da un punto di vista artistico, perché davvero ci sono delle icone che hanno cambiato la vita a delle persone. Per esempio, penso alle icone queer, Gloria Gaynor, cioè tutta una serie di persone che nella storia, soprattutto in certi momenti, hanno fatto la differenza. Però ecco, se noi alleggeriamo il valore simbolico dell'icona, forse poi non c'è neanche bisogno di soffrire quando fa lo scivolone, cioè, scialla, siamo tranquilli, stiamo bene. Cioè, andiamo nelle piazze senza madrine, ma magari la canzone te la canta. Sempre giuste, voglio dire.
1: Sì, che poi c'è questo concetto appunto di madre che...
0: Basta, pure la madre, basta.
1: Basta, di madre ce ne basta una. No, scherzi a parte, è che, insomma, sono d'accordo, ma diciamo in generale con l'innalzare degli altarini, che è una cosa molto figlia dei social, cioè queste persone che uno segue, devi essere sempre d'accordo, altrimenti peste di colga, maledetto te. Sì. Che dici? Comunque siamo umani, cioè io da essere umano, non so, insomma, se succede anche a te, se anche tu sei umano, può capitare che io cambi idea, che io mi contraddica, che a volte faccia delle cose non completamente in linea con il mio comportamento fino a quel momento, perché può succedere, siamo umani, non sono una santa, ma pure i santi nella loro vita privata avranno fatto qualcosa di non completamente coerente con la loro santità.
0: Ma è pure interessante, perché poi alla fine, voglio dire, la vita sta nella crepa, nella frattura, io mi sento vivo quando vedo che c'è una contraddizione, quando una cosa non mi torna, quando mi scontro con me stesso, cioè in quelle crepe, in quelle intercapedini, per me stiamo a vive. Ma non so perché sto a parlare così romano oggi.
1: Perché so io che ti creo questi.
0: Però ecco, cioè, voglio dire, è anche veramente un senso di liberazione, quella cosa là. Poi a volte di sofferenza, di dolore, però è liberatoria la contraddizione e ci sta. Se noi non abbiamo idealizzato la persona che ci sta di fianco, la persona che guardiamo in TV, che ascoltiamo in radio per l'appunto, probabilmente anche quel senso di responsabilità non lo carichiamo così profondamente e tra l'altro torniamo a credere pure un po' nella nostra capacità di raggiungere dove vogliamo arrivare, non so Sì, in un senso più alla pari.
1: Quindi no, bello, in generale il mio appello è riprendiamoci la libertà di far cagare.
0: Sì, no, ti prego, troppo.
1: No, questo è l'appello di oggi che ci portiamo a casa. Appello a chi ci segue.
0: Tutti schifo.
1: Facciate schifo. Ecco, schifo suona meglio di caganza, si può dire cacare.
0: Coltivate schifo.
1: Comunque, e adesso come ho fatto tutto questo discorso contro l'icone, ma sai io che ti ho messo in playlist dopo?
0: Ma la forse l'ho letto.
1: Ti ho messo Lady Gaga, ma featuring Gesaffelstein, Killa, che è il mio brano preferito da Mayhem, che è l'ultimo disco, quindi dai, io gli voglio bene a Lady Gaga, io voglio bene.
0: Tutta la vita.

0: Ed eccoci qui con Wunderkammer, Lady Gaga, Gesaffelstein, Pietro Durano, solo non si vedono i tuoi leocorni.
1: Mamma mia,
0: Eccoci,
1: eccoci qua al
0: eccoci qua.
1: Pride.
0: Allora, ecco, visto che mo siamo in area dei Pride, manca poco, manca pochissimo, e ti voglio fare una domanda qua per amor di servizio pubblico,
1: Sì.
0: perché comunque qua siamo sulle frequenze Rai. Io immagino, spero che questo
1: Un'altra mamma,
0: programma,
1: fra l'altro,
0: l'altra mamma, c'ho
1: un'altra
0: cioè una
1: mamma,
0: è
1: Rai.
0: Mina e Arai, e mia madre, scusa mamma, però in particolare Mina e la Rai. E, no, siccome io credo fermamente nel servizio pubblico, voglio sperare che questo programma venga ascoltato anche fuori un po', diciamo, dalla nostra bolla di persone, diciamo, a noi
1: Certo.
0: simili, a noi affini. E quindi, se in questo momento ci sta ascoltando qualcuno che magari sotto sotto pensa la celebre frase "ama, adesso è tutta una moda", oppure "ama, è una fase", e che cosa possiamo dirgli o dirle? Non dico per far cambiare idea, perché alla fine non è neanche il nostro compito, però per instillare una riflessione. È una moda.
1: No, chiaramente no. No,
0: Forse
1: ma
0: adesso
1: guarda,
0: mi dici sì, guarda, effettivamente.
1: ma anche fosse comunque, qual è il problema? Cioè, appunto, anzi, ti rispondo su due livelli. Allora, il primo livello è no, nel senso sappiamo chiaramente che, come dire, essere una persona gay, lesbica, bisessuale, trans, queer, tutto quello che vuoi, non scientificamente, come dire, non è transitorio, non è una moda, non è una cosa che capita all'improvviso perché hai mangiato il piatto sbagliato, non è una.

0: L'allergia è una condizione, è una variabile, ecco, l'orientamento sessuale, l'identità di genere sono delle variabili naturali del comportamento umano, cioè sono delle condizioni identitarie dell'essere umano variabili, quindi alla pari o, non c'è uno standard e poi l'alterità dallo standard,
1: Sì.
0: sono più variabili. E quindi ci possiamo far pace con questa cosa, cioè che ci nasci, che ci diventi, ma non è, come dire, non è importante. Sappiamo che è una cosa assolutamente naturale del comportamento umano, ma quello, un'altra cosa che io dico sempre è: ma qual è il punto? Perché anche quando, come dire, vengono utilizzati certi argomenti scientifici a difesa della legittimità delle nostre esistenze, anche quello secondo me è sbagliato, perché dire che pure i leoni e i pinguini e i gatti fanno quello che facciamo
1: Che
0: noi,
1: ascoltano
0: che
1: Lady
0: so gay, che
1: Gaga.
0: so lesbiche e che so trans. Divertente, carino, sicuramente ti dà un'idea, ma non è quel punto. Cioè, se anche fossi l'unico e non lo facessero le tigri e i ghepardi, DS Finocchi, voglio dire, non varrebbe, cioè varrebbe uguale, mi
1: Sì.
0: auguro, perché voglio dire, la nostra esistenza, fra l'altro, è tutta la cosa più lontana dalla natura pura, nuda e cruda. Voglio dire, la nostra vita è politica, è sociale, è culturale, cioè, insomma, quindi anche se fossi l'ultimo e non faccio male a nessuno, dobbiamo, come dire, pretendere il riconoscimento della legittimità di esistere nelle nostre differenze, pure se fossimo, come dire, l'unica specie sulla faccia della Terra, eppure se fossimo quattro in totale. Cioè,
1: Sì, sì,
0: perché
1: sì,
0: se
1: sì, sì.
0: no rischiamo di cadere in un altro tranello, che è quello di cosa sia naturale o meno, e quindi stare al gioco dell'ultimo degli omofobi.
1: Ma poi cos'è naturale? Cioè, siamo
0: Cosa è
1: letteralmente, stiamo
0: naturale?
1: trasmettendo sulla radio che non è
0: Cosa è
1: naturale, siamo
0: naturale?
1: circondati da
0: Ma
1: plastica che
0: manco
1: non è
0: quello che per noi è
1: naturale.
0: natura è naturale. Ho
1: Sì.
0: intervistato tanto tempo fa Telmo Pievani,
1: Ah,
0: che è
1: grande,
0: un
1: sì.
0: evoluzionista incredibile, e lui diceva: se tu pensi alla natura, chiunque di noi pensa a un paesaggio della Toscana, che ne so.
1: Sì.
0: Lui dice: è la cosa meno naturale che puoi immaginare. Cioè, anche la nostra percezione della naturalità non è reale. Quindi sleghiamo, non rispondiamo con lo stesso giochetto di chi vuole delegittimarci, ma andiamo oltre e, come dire, autodeterminiamo le nostre esistenze divergenti in tutti i modi possibili e immaginabili, perché abbiamo il diritto di esistere, non fa male a nessuno ed è tanto bello che siamo diversi.
1: Mamma mia, quanto mi piace sentirti parlare, Pietro mio. Scusa, io adesso in Vittoria sono
0: Eh
1: fomentatissima.
0: beh, vengo
1: Grazie.
0: più
1: Mi
0: spesso.
1: accendi questa scintilla un po'
0: Mo'
1: rivoluzionaria.
0: andiamo in piazza.
1: No, no, esatto, basta, datemi un cartello. Vado, vado.
0: Ah,
1: No,
0: fra
1: scherzi a
0: l'altro.
1: parte. No,
0: No,
1: no, no, per dire, cavolo, no, grazie alla risposta lucidissima. Poi sto qui a fare il pagliaccio, però veramente mi piace. Qua ti faccio dei complimenti in diretta. No, il fatto che riesci sempre a trovare una lettura laterale delle cose. Molto acquario da parte
0: hai
1: tua.
0: visto? Sono proprio acquario.
1: Sei proprio da acquario.
0: E
1: Tra
0: fra
1: l'altro.
0: l'altro, ma iniziamo pure a parlare in contemporanea. No, perché stavo vedendo che c'è la canzone che ho scelto
1: Esatto,
0: io.
1: introducila,
0: Allora, no,
1: introducila.
0: appunto, a proposito di questo, è un orgoglio bisessuale. Questo è un artista che ho scoperto incredibile, ho scoperto nei reel dei social, giovane, emergente, così. E questa canzone si chiama Le Deux, e la canzone dice proprio: scusa mamma, ma li amo entrambi. Ah,
1: Oh.
0: j'aime les deux.
1: Che qua io ci tengo sempre a ricordare che esistono anche bisessuali,
0: Eppure loro
1: pansessuali,
0: non è una
1: insomma, non
0: fase,
1: è una fase, non è
0: non sono
1: assolutamente una
0: confusi.
1: fase, cioè legittimamente esistenti, no? Perché poi pure lì di ballo ha cambiato idea, non è che ha cambiato idea, magari gli piace tutto. E quindi le deux, e MC, come si pronuncia?
0: Non lo so manco io.
1: MC Fit
0: Fit Pinky.
1: Pinky. Vabbè, tanto poi
0: Vabbè.
1: lo trovate sulla playlist nostra di Wunderkammer.
0: Olè.
1: A tra poco.
2: Désolé.

0: kiffe en vrai.
1: Pezzone clamoroso, bellissimo.
2: È una roba
1: che ha portato Pietro Durano. E quindi, tra le tante cose che
2: mo
1: tu rappresenti, ma infatti, pure buon gustaio, DJ, selector,
2: un po' questa elettronica romantica.
1: Che a me mi piace, mi piace tanto. Ma senti, allora, e mo torniamo con un'altra domanda difficile. Però questa io un po' la conosco la tua risposta, e quindi voglio che me la ridici ancora.
2: Alla fine, io comunque quattro cose dico.
1: Esatto, dai, io tutte le volte ti chiedo sempre le stesse. Mi piace sentire Pietro Durano che parla. No, allora, in realtà a me piace molto lo sguardo che hai sull'attivismo contemporaneo, perché comunque viviamo in un'epoca in cui c'è un po' questa illusione che condividere un post su Instagram o fare una storia indignata significhi essere attivisti. È un po' il fenomeno dell'attivismo performativo o influattivismo o instattivismo, insomma ci sono varie definizioni, virtue signaling, ma comunque quello è, cioè nel senso si è delegato alle piattaforme digitali anche l'attivismo che prima era, diciamo, una delle attività analogiche proprio per eccellenza, lo scendere in piazza. E quindi che possiamo fare? Come si è un buon attivista o una buona attivista oggi? Cioè, come si fa a non restare inghiottiti in questo giochino in cui comunque finiamo? Cioè, io stessa a volte mi rendo conto che,
2: certo,
1: che finisco a mettere like a dei post e pensare, ok, la mia coscienza
2: è pulita. Ma ci sta, cioè, nel senso, chiaramente una risposta non c'è, e figurati se ci fosse, insomma, non ce l'avrei comunque io. Però, guarda, tra l'altro, il punto non è, come dire, la demonizzazione dello strumento, perché sarebbe, come dire, anche poco funzionale. E le piattaforme digitali sono state una grande risorsa per tutte le comunità e l'attivismo di ogni sorta, perché chiaramente sono dei megafoni, sono degli strumenti attraverso cui possiamo arrivare alle persone. Tra l'altro, pure là, ricordiamoci pure che sono tendenzialmente tutte, voglio dire, tutte robe private, sono,
1: certo,
2: no, tendenzialmente,
1: aziende della Silicon Valley
2: che cambiano gli algoritmi anche, come dire, con orientamenti politici diversi. Insomma, anche questo è un tema da tenere a mente, dove noi regaliamo i nostri dati. Ma indipendentemente da questo, sì, sono dei megafoni, però il punto è che hanno cambiato molto, e questo invece è pericoloso, la percezione dell'utilità strumentale e funzionale dell'attivismo. Per cui, quando io ho cominciato a fare attivismo nelle associazioni a 15 anni, e comunque non era il mondo di oggi, le prime cose che ti insegnavano, che imparavi, erano, pure per tornare al discorso di prima, la collettivizzazione in qualche maniera, cioè qui siamo tutti e tutte

0: volontarie nella maggior parte del nostro tempo, ogni persona mette il pezzetto che può mettere, non solo come risorse di tempo, di capacità, ma anche perché, per esempio, le persone vivono condizioni diverse. C'erano persone, ci sono persone che non sono dichiarate, che possono esporsi meno, ma vogliono
1: Certo.
0: comunque dare una mano. Quindi, come dire, ogni persona nell'economia dell'attivismo metteva un pezzetto. E poi insieme, come dire, i risultati si dividono.

0: dalle unioni civili. E proprio oggi pubblicavo un post dove mettevo un'immagine, un articolo del giornale della Repubblica dove c'era una foto di noi che ci abbracciavamo quel giorno. E però si piangeva anche perché abbiamo assistito allo stralcio della stepchild
1: Sì, la
0: adoption,
1: vittoria mutilata,
0: la
1: per
0: vittoria
1: usare un
0: mutilata.
1: termine
0: Però, come dire, quella
1: storico.
0: roba l'abbiamo condivisa, ce la siamo divisa nella gioia e nel dolore. Oggi a volte mi sembra che lo spazio mentale che le persone dedicano ai temi sociali sia completamente occupato dalla foto, dal post social di chi invece che, come dire, mettersi a disposizione della lotta, usa la lotta per il proprio branding personale, che è esattamente la funzione contraria.
1: Esatto,
0: Cioè io mi
1: sì.
0: servo del tema, mi servo della lotta per la mia crescita personale. Questo è pericolosissimo, anche perché la gente, come dire, ha poco a disposizione per quei temi e chiaramente se tutto viene risucchiato da questo, non ne beneficia la lotta. Quindi sì come
1: Assolutamente.
0: megafono, sì come amplificatore, ma ricordiamoci sempre dove e come possiamo davvero fare qualcosa per cambiare il mondo e non per cambiare la vita di un
1: Esatto, no, perché poi lì il mio
0: influencer.
1: consiglio poi per chiudere questo piccolo blocco conversazionale è comunque occhio a chi seguite, cioè nel senso
0: Sì,
1: io
0: anche tra l'altro.
1: ormai ho adottato questo approccio, cioè io ogni 2 o 3 mesi defollowo tipo 100 persone, lo so, scusa, non l'ho
0: Vabbè,
1: mai detto, mi dispiace, fatelo pure con me se
0: ci sta.
1: volete. Però perché effettivamente, a parte la mia attenzione è limitata, come quella di tutti, e poi questo è anche uno strumento che abbiamo, cioè se vediamo un uso non virtuoso del mezzo, per metodo, per tornaconto personale, per toni
0: Sì, o
1: usati, ognuno ha le
0: comunque con
1: sue.
0: presunzione,
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: uno lo
1: sì.
0: può fare per tornaconto personale, però con onestà.
1: Sì.
0: Ecco, la disonestà intellettuale a me dà molto fastidio.
1: Guarda.
0: Come dire, il fatto che uno faccia delle cose per crescere, no, però ecco, l'onestà intellettuale è una cosa importante, lo spirito critico è una cosa ancora più importante, quindi io non è che me la prendo tanto col singolo che, come dire, se ne approfitta, ma a me interessa di più tutto il resto della gente che abbia gli strumenti critici per fare delle scelte consapevoli. Quello è più importante, cioè a me di abbattere, come di cioè di sputtan di cosa
1: Se siamo
0: sputtan
1: capiti, se siamo capiti, sputta puntini puntini bip.
0: la persona che
1: Sì.
0: fa una certa comunicazione mi interessa relativamente, ma dare strumenti, condividerci a vicenda degli strumenti a tutte le altre persone per comprendere meglio fra di noi le cose è più utile. Quindi dico, noi rendiamoci più consapevoli dello strumento che facciamo, anche passivamente, cioè anche quando riceviamo le informazioni. Quello è interessante.
1: Va bene, adesso metto una canzone così possiamo parlare senza che nessuno ci senta e fare i nomi delle persone. Andate a followare subito. No, scherzi a parte, visto che oggi si è parlato un po' di underground, di sotterranei, vi propongo un sotterraneo musicale. Loro sono gli ottimi, Lamezia da Erpigneto.
0: Wow.
1: Questo pezzo bellissimo si chiama Quando l'amore, da loro altrettanto bel disco, Messa di voce del 2024.

0: E qua, finale alla Lynch.
1: Wow,
0: Digando l'amore dei Lamezia, Pezzone.
1: Wow, bellissimo.
0: Pezzone. Salutiamo i Lamezia che ci seguono realisticamente da Raffanfulla.
1: Lametia.
0: Sì, sì, sì. Un po' latineggiante, quindi omaggio alla Lamezia Terme, ma fino a un certo punto.
1: Mi fa pensare un po' a un periodo bello.
0: Ah,
1: no, perché avevo un ex calabrese e quindi sì, insomma, andavo a Lamezia perché era sempre un viaggio,
0: bello,
1: insomma,
0: certo, cioè lunghissimo. Sì, sì, sì, io mezza calabrese ben so. No, allora senti, siamo addirittura d'arrivo in questa puntata densissima e ti ringrazio di essermi stato complice in tutte queste lucubrazioni mentali. In realtà volevo chiudere semplicemente chiedendoti di condividere con me, con noi tutti e tutte all'ascolto, un consiglio di cinema queer, un regista, una regista, un film più o meno conosciuto, più o meno amato, però che dici, regà, stasera voi dovete vedere.
1: Allora, a parte ovviamente invitarvi a tutte le prossime serate di Frocinema, esatto, dove scoprire grandi titoli di cinema queer che non avete visto in Italia. Tra l'altro anteprime, anche la prossima sarà un'anteprima europea.
0: E ti interrompo solo per dire che sto ancora a rosicà, che non sono potuta venire quando c'era Céline Chammat, fantastica regista francese, però questa diretta non si farà da sola.
1: Che tra l'altro, rispetto a quello che dicevamo prima, è stata incredibile perché ha detto una cosa meravigliosa e semplicissima, parlando della crisi del cinema di cui parliamo tutti, bla bla bla, invece di dire quello, per esempio, che si diceva a Davide Donatello, lei diceva: noi ci troviamo a difendere un cinema che non ci vuole, quindi viviamo la frustrazione di dover difendere un cinema che non ci vuole, ma soprattutto ricordiamoci che non è in crisi il cinema come linguaggio, è in crisi il cinema come sistema capitalista. Il linguaggio è nostro, il linguaggio del cinema non è in crisi, quindi famo cinema indipendente. Su
0: grande.
1: Questo vi consiglio un paio di cose. Allora, per esempio, quello che abbiamo fatto ieri a Frocinema, che è per tutti i palati, anche in famiglia, che è un teen movie secondo me fantastico, incredibile, bellissimo, a tratti rivoluzionario con delle piccole cose, che si intitola Young Arts, di opera prima di Anthony Shatman. Si trova, si può dire dove si trova, sulle piattaforme?
0: Sì, sì, però auguriamo sempre a tutti di fare prima un giro su RaiPlay, bellissimo,
1: certo.
0: E poi dopo, se proprio
1: un
0: catalogo
1: trovate... anche di cose vecchie tra l'altro, RaiPlay incredibile,
0: stupendo, bellissimo. Ma poi quando avete finito RaiPlay andate,
1: esatto,
0: su
1: su Prime Video ci sta ci sta Young Arts, che è l'unico modo ora per vederlo in Italia. E poi, e poi di rivedere, a questo punto già che l'hai nominata, di rivedersi tutta la cinematografia di Céline Chammat, perché c'ha tanto da raccontarci.
0: Bellissimo, mi fa proprio vibrare il cuoricino la Céline. E niente, io dal mio piccolo mi sento sempre di consigliare tutti i film di John Waters, uno
1: dei
0: miei registi preferiti, una delle persone che considero figura genitoriale. Tornando al discorso di prima, che bisogna fare attenzione a definire le persone madre e padre, ma per me John Waters è praticamente mio padre. E vabbè,

0: non vi dico Pink Flamingos perché ha personaggi
1: Però
0: forti, però
1: è un
0: ecco.
1: tempo in cui bisogna avere lo stomaco
0: Esatto, cioè
1: forte.
0: se siete più hardcore Pink Flamingos, altrimenti A Morte Hollywood, titolo
1: Bello.
0: originale Cecil B. DeMented, che è una fantastica satira appunto del cinema che è molto in linea anche con alcune cose che abbiamo detto. John Waters, ti amo, spero tu possa campà 100 anni. Guarda, mo domani mi schiatta John
1: Ai
0: Waters,
1: ai ai. E
0: eccola, l'ho
1: siccome è
0: detto.
1: primavera e quindi si risvegliano gli animi,
0: Ah,
1: i
0: e che ci dici? Che
1: corpi
0: ci
1: sono
0: dici?
1: frizzanti, sempre per una roba un po' hardcore, ma non che devi girarti dall'altra parte, ma solo perché insomma è roba forte, Short Bus.
0: Lascia stare,
1: Why
0: guarda, io mi
1: not? Why
0: ricordo, l'ho
1: not?
0: visto al liceo, ci ho pensato per mesi,
1: Per tutta la vita, chi se
0: anni.
1: lo
0: Chi
1: dimentica?
0: sono diventati?
1: Grande
0: Adesso
1: titolo.
0: sto già sudando
1: Grande titolo.
0: e quindi io mi vado a vedere Shortbus. Vi do appuntamento domani alle 18:30 su Non è in Radio, Rai Play Sound. Ringrazio tantissimo il saggissimo Pietro Durano.
1: Grazie a te.
0: E ecco, io vi lascio in realtà col pezzo nuovo di Liberato featuring
1: Top.
0: Mahmood, Into Street, che tanti ormai ho sforato oggi a sto punto. Approfitto di questo spazio di servizio pubblico che ho a mia disposizione e noi ci sentiamo domani. Buona serata e
1: Ciao a tutti,
0: grazie
1: a tutti.
0: Pietro.
1: Grazie.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

te, forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

più facile mollare, giocando senza carte da truccare. Credo solo alle leggende, perché il mondo è marcio, ma lo spirito vive per sempre.

0: It's you.
1: Sì, sono proprio io in persona, sono Johnny.
0: Do you want something to drink, Johnny?
1: Ma guarda, no. Ok, un americano, per favore.

Non so se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Taccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: diverso, vero?
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo, è assurdo.

Io ho stuprato questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere e succede presto, come se fosse conveniente, però poi non serve a niente.

È un compromesso che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. Alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

mettermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi

è come fare un giro su me stesso. Ehi. Piena di cose che so già, quando ritorno sembra che non sono andato mai. La strada è una pista da ballo, mi sorride con i denti in metallo e ricambio lo sguardo.

avvicinarti all'alba. Eri bella pure quando si sospenti i lampioni. Da qua c'è sempre chi scappa. Alla mia età chi l'ha già fatto non ritorna mai. La strada è una pista da ballo e mi sorride quando guido e sto fatto in corsia di sorpasso. Ed ogni volta ci ricordo.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Come mai? Perché qualche coglione se l'è venduti i colori? Io bevo acqua frizzante da 10 anni. Fa bene ai colori.
4: Sono cocciuto come un caprone, duro come un difensore. Per quanto mi riguarda puoi cambiare canzone.

perché non vedo la televisione da 7-8 anni. Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, mi fa schifo la televisione.

ma ero un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

visto che spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, è di nuovo giorno.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

e ne ho poggiato addosso. Pur di darmi un centro vago.

Yeah. Ma ricordi cosa cada cosa nascenata. Rima che divide una pistola in un reato. Sa che inizio divide quando divide in un reato. Quindi non so ridere in difate classe mai. Rima che la candice ci sta una compagna tua. E merita che ando a fidere il compagno tuo. E poi ti ho mandato tua merita compagna mia. E da gitto che non so come compagna.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la...

forse mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

0: puntata 202 di 00, il podcast original di No Name Radio, dedicato all'approfondimento calcistico. Ciao Angelo.
1: Ciao Michele, dove comincia il calcio oggi?
0: Dal futuro, quello molto prossimo, dalla Serie A 2026-2027 per la precisione, perché con questa puntata apriamo anche per questa stagione di 0-0 la serie di scenari. Proveremo ad anticipare i discorsi in vista del prossimo campionato, ci proietteremo avanti di qualche mese analizzando alcuni elementi emersi quest'anno e ragionando in prospettiva su quelli che saranno i temi principali dell'estate e non solo. Sei pronto?
1: Andiamo.

0: queste personalmente sono tra le puntate più divertenti, quelle che preferisco. C'è un po' di calciomercato, c'è un po' di sintesi di tutte le analisi fatte in questa stagione e anche un po' di sensazione pura, molto poco concreta, su quello che sarà il futuro di alcuni progetti. In assoluto non c'è ancora molta certezza in Serie A, tante panchine sono in attesa di ufficialità, il mercato non è ancora cominciato, però si ha quella sensazione che tutto si possa sbloccare da un momento all'altro, che è parte essenziale di questo periodo dell'anno. Poi di solito non succede mai nulla uguale, però è tutto più emozionante, almeno in parte, fa parte di questo periodo, lo racconta meglio di tante altre cose. Se sei d'accordo, io forse partirei da qui, partirei provando a mettere un po' d'ordine sulle varie panchine, sui vari progetti tecnici in vista della prossima stagione della Serie A.
1: Sì, è vero, vale la pena parlarne, ci sono diversi punti interrogativi ancora, o meglio, situazioni a diversi punti di cottura, insomma, molte vicine a delle ufficialità, alcune dichiarate proprio esplicitamente mai ufficializzate, altre diciamo in una fase molto avanzata.
0: CBT.
1: Esatto, abbiamo ancora qualche buco da riempire, o qualche buco che potrebbe svuotarsi anche improvvisamente, perché poi insomma spesso in questa fase della stagione si dà per scontata la permanenza degli allenatori che non sono stati esplicitamente stati messi in discussione a campionato finito, e poi ci si separa estate facendo, una volta capito magari qual è il mercato, capito quali sono i reciproci obiettivi. Torniamo su alcuni temi, insomma andremo magari in ordine di squadra, ma torniamo sul tema degli allenatori, di cui si è discusso tantissimo in queste settimane, dei big allenatori che continuano a girare tra le squadre, e leggendo qualche altro nome che dovrebbe arrivare dalla Serie B in varie forme, si ripropone il solito tema, cioè quanti allenatori con la gavetta dietro sono in grado di gestire una Serie A 2026-2027.
0: Guarda, io ho provato a fare un elenco, ho cercato di fare i compiti con la speranza poi di non venire troppo smentito dal passare delle ore tra la registrazione e l'uscita poi della puntata. Devo dirti che hai centrato un punto, secondo me. Ci sono le panchine ancora che devono essere assegnate, ci sono quelle con già ufficialità, in molti casi anche rinnovo per dare continuità a un progetto tecnico, poi ci sono quelle apparentemente ufficiali, tendenzialmente per mantenere una continuità, che però possono essere messe magari in discussione da una minima cosa sul mercato, da un minimo litigio, da un incontro che può andare male. Leggevo una di queste, no? Per certi versi si è detto e si è scritto rispetto a Spalletti con la Juve, il clima che c'è, la situazione, il rapporto teso con Chiellini, con Comolli. Uno dei messaggi più divertenti che ho letto negli ultimi giorni, purtroppo non ricordo l'autore, è: Spalletti è ad uniturbe di distanza dalle dimissioni, tanto per tornare a Conte, no? Diciamo mossa sul mercato, mancata presa in quel caso dell'esterno del Verona, che poi portò alle dimissioni di Conte. Credo fosse poi proprio l'occasione della conferenza stampa del ristorante, 10 euro, 100 euro, e poi l'arrivo di Allegri e l'apertura di un ciclo. Quindi alla fine questo ciclo ci riporta di nuovo lì per certi versi quest'estate, ancora Allegri dopo Conte e via dicendo. È l'infinita ciclicità del calcio italiano, della Serie A, di cui abbiamo già parlato, ma guardando l'elenco delle panchine è anche difficile raccontare un qualcosa di diverso. Io quello che ho segnato sono 12 progetti, 12 allenatori già confermati, sono 9 delle squadre in Serie A più i 3 dalla B che sono stati tutti e 3 confermati, quindi Pisacane a Cagliari con rinnovo all'orizzonte, Fabregas sulla panchina del Como, Alvini a Frosinone, De Rossi col Genoa, Chivu con l'Inter con tanto di rinnovo, Spalletti Juventus al momento luce verde e continuità con lo scorso anno. Ci sarà da capire, l'ho messo nei 12, ma andrà valutata la risposta di Francesco. La dovrà dare a Lecce, Paolo Bianco resterà sulla panchina del Monza, Cuesta Parma, Gasperini Roma e poi credo Runjic Udinese e Stroppa Venezia. Sono finiti qui, ne abbiamo altri in attesa di ufficialità, altri a cui forse manca solo quello, manca solo il comunicato del club, ma Sarri all'Atalanta, Tedesco è l'unico dei nuovi che è già stato ufficializzato al Bologna, Grosso in attesa dell'ufficialità per la Fiorentina, Gattuso Lazio, Allegri Napoli, sulle altre...

0: sulle altre tre nello specifico, cioè panchina Milan, Sassuolo e Torino, c'è ancora parecchia incertezza. Sassuolo e Torino dovrebbero cadere tra Aquilani e Abate, non so in quale ordine. La panchina del Milan è un mistero, è il mistero, motivo per il quale probabilmente la lasceremo all'ultima puntata utile di scenari di questa stagione.
1: Facciamo così, finché il Milan non si iscrive alla prossima Serie A non facciamo la puntata scenari sul Milan.

0: leggevo questi nomi, pensavo, mi faceva anche un po' riflettere quando tu hai detto, beh, tedesco è l'unica novità, l'unica cosa da fuori. Ormai ci siamo abituati che non sia comune vedere arrivare nuovi allenatori da altre parti del mondo o da, diciamo, realtà diverse da quelle a cui siamo abituati a buttare un occhio da un punto di vista mediatico, e ancora meno dello scorso anno, dove comunque ci eravamo misurati con l'arrivo di Chivu, ci eravamo misurati con l'arrivo di questa. Nulla di stravolgente, però c'era quella percezione, diciamo, di una volontà anche di portare qualcosa di nuovo. Ci arriveremo, tra l'altro, a parlare di tedesco in questa puntata. Devo dire che, per quello che ho potuto leggere, l'accoglienza simbolica che gli è stata riservata quando il suo nome è uscito per la panchina del Bologna non è stata entusiasmante, ecco, cioè, non capisco perché se ne parli in maniera così indifferente, ancora più indifferente di questa al Parma.
1: Secondo me ci sarà da parlare tanto di tedesco. Ho preparato uno specchietto, poi ne parliamo anche da un punto di vista tattico, però in assoluto è un profilo molto particolare. Io capisco l'elemento di novità, però è una carriera che merita di essere analizzata. In assoluto la situazione del Bologna, secondo me, merita di essere analizzata, perché poi si è un po' incartata rispetto alla scelta del nuovo allenatore. Sono andati rapidi su tedesco, questo.

0: va detto, quindi evidentemente lo avevano già, ci avevano già ragionato da un po' di tempo. Ma la stessa situazione, la stessa scelta di Italiano, poi magari facciamo un passaggio anche su questo, ha del paradossale, davvero. Trova sostanzialmente un accordo con il Napoli, va dal Bologna, si libera, facendo anche una cosa correttissima su carta, cosa che molti altri immagino non avrebbero neanche fatto, comunque avrebbero firmato un precontratto. Lui si libera dal Bologna, torna al Napoli, a Napoli c'è Allegri sostanzialmente. La banalizzo un po', ma è andata così ed è strano da tanti punti di vista. È strano perché Italiano resta senza panchina almeno in Italia, ed è strano perché Allegri la ritrova subito, ed è strano perché De Laurentiis passa da un profilo come Italiano a uno come Allegri nel giro di poche ore. Quindi davvero ci saranno tante cose da dire poi squadra per squadra e tante analisi da fare nel dettaglio di queste situazioni. Io, se sei d'accordo, proverei a partire dall'Inter, che forse in assoluto è quella che ha una certezza maggiore nell'asse dirigenza allenatore, se non altro. Poi c'è un mercato da fare, un mercato che forse cambierà tanto la squadra o forse non lo farà affatto mantenendo le stesse premesse degli ultimi anni. Tra poco ci andiamo. Però ecco, da un punto di vista di continuità aziendale e di progetto tecnico, l'Inter è una di quelle squadre che parte avanti rispetto alle competitor, se non altro perché può mantenere la stessa struttura. Con la stessa struttura avrà già fatto da tempo e farà anche in questi giorni delle valutazioni sul mercato, sulla stagione da affrontare.
1: Su questo io mi avventuro a dire una cosa che, rispetto ai discorsi che abbiamo fatto nelle ultime settimane sull'Inter, potrebbe sembrare controintuitiva. Cioè, i problemi per l'Inter del prossimo anno, da un punto di vista astratto, preparatorio, non sono sostanzialmente diversi da quelli che avevamo analizzato all'inizio della stagione appena conclusa. Chiaramente c'è, da una parte, una maggiore sicurezza rispetto alla guida tecnica, che era forse l'elemento di maggiore rischio quando è stato intrapreso il percorso con Kim in panchina, ma restano vivi quelli che sono i temi che questa rosa si porta avanti da un po' di tempo. Trovare e mantenere l'equilibrio generazionale tra i ruoli, tra i reparti, tra i membri della rosa. Ad oggi è difficilmente intuibile se e quanto potrà essere corposo il mercato in uscita al netto dei nomi che sono già emersi. È chiaro che se, come pare, per ogni reparto comunque la società si sta muovendo per dei profili sostitutivi, alcuni di garanzia come è uscito il nome di Gianluca Mancini, altri di rischio come quello di Palestra, vedo sicuramente una leggerissima maggiore propensione al muovere e provare a cambiare qualche carta in tavola rispetto a quanto non sia stato fatto in passato, detto che potrebbe anche non accadere nulla.

0: la resa di una squadra andando a ritoccare sempre il minimo indispensabile. È stato molto bravo e la curiosità, almeno per quanto mi riguarda, è se si proverà un fattore di questo tipo anche in questa stagione, ma ci arriviamo. Volevo partire da uno specchietto, lo faremo per tutte quante le squadre, riassumendo la stagione che, per quanto riguarda l'Inter, ovviamente oltre alla vittoria dello scudetto, la vittoria in Coppa Italia, vede poi un'eliminazione ai playoff, ai sedicesimi di Champions contro il Bodø/Glimt, e un'eliminazione in Supercoppa. La cito, ha sempre valenza relativa, nel senso Final Four, poi finale diretta, cambia anno dopo anno, in questo caso l'Inter eliminata contro il Bologna. Per quanto riguarda il campionato, sono 87 punti alla fine, più 6 rispetto allo scorso anno, considerando anche i due pareggi nelle ultime due giornate, è una squadra che ha viaggiato per media attorno ai 90 punti, questo è il livello, 10 gol fatti in più rispetto all'Inter dello scorso anno, con gli stessi gol subiti, quindi sul lungo periodo, sulla costanza, sulle 38 partite, davvero poco da dire, è stata una stagione ottima. Andando un po' più a fondo, forse il problema principale, anzi, senza il forse, il problema principale è stato quello negli scontri diretti. 3 punti su 6 conquistati contro la Juve, parlo solo di campionato, 1 su 6 contro il Napoli, 0 su 6 contro il Milan e 6 su 6 sia contro la Roma che contro il Como. Ecco, Como in assoluto, forse l'avversaria con cui l'Inter si è confrontata con maggior facilità e soprattutto con maggiore efficacia, almeno in campionato. Ecco, partiamo da qui. Cioè, credo che anche nelle analisi interne al club e alla società si cercherà di capire qual è stato il problema. È un'incapacità di imporre il proprio gioco, di imporre il proprio ritmo contro squadre più forti, oppure magari quel limbo, quella via di mezzo dopo un cambio di guida tecnica in cui si cerca una strada anche contro avversari più forti, e chiaramente quando ti confronti con squadre più forti emergono maggiormente i tuoi limiti, le caratteristiche che hai, le qualità che hai, e fai più fatica a metterle in campo, perché forse c'è anche questo, il passaggio, l'apprendistato tra estreme virgolette che ha fatto Chievo quest'anno, magari lo ha scontato proprio in queste partite contro avversari più forti, contro club anche più strutturati.
1: La conferma di questo per me deriva dai punteggi, cioè il fatto che molte di queste gare non siano andate nella direzione giusta più per episodi che per interpretazione della partita. Il piano gara c'era, e soprattutto contro diverse avversarie di alto profilo a livello sia nazionale sia europeo, l'Inter comunque ha messo in campo delle cose in più, delle cose diverse, ha dato continuità alla cosa che Chivu stava cercando di costruire: un'intensità maggiore, una verticalità maggiore, una presenza più capillare nella metà campo offensiva in fase di non possesso. E poi le cose sono andate male perché spesso è o mancato qualcosina o sono stati commessi singoli piccoli errori. Questo comunque, per quello che può valere, mi fa riflettere sul fatto che non ci sia mai stata una sconfitta netta, perentoria, che ti facesse dire: ok, questa squadra ha fatto un passo indietro rispetto alle top 8 della competizione.
0: No, quello sicuramente no. Citavi anche le sconfitte di misura. Guardando la Champions, l'Inter, escludendo la gara contro il Borussia Dortmund, sostanzialmente nella fase campionato sbaglia i 3 big match che ha avuto contro l'Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal, ma li sbaglia nel risultato finale. Verso la gara contro il Liverpool, comunque molto equilibrata, poi con il calcio di rigore concesso nel finale. Questo secondo me è uno degli elementi, perché poi serve anche la capacità di riuscire a leggere, assorbire e superare magari il singolo errore, il singolo episodio sfortunato. Su questo secondo me c'è da lavorare, deve lavorare la squadra, ma spesso a volte è anche un discorso di tranquillità, di fiducia nei propri mezzi, di conoscenza e capacità nel saper riconoscere che si può anche all'interno di una partita difficile contro un avversario forte ribaltarla puntando su quelle che sono le proprie qualità. Ci può stare, almeno a mio modo di vedere, che quest'anno possa essere mancata, soprattutto considerando anche le premesse con cui era partita questa stagione. Qualche incognita magari su Chivu, sulla sua efficacia da allenatore ad un livello come quello dell'Inter, e può starci che magari i giocatori ad un certo punto, in certi contesti di massima pressione, non siano riusciti a mantenere quella tranquillità tale da continuare a replicare il piano gara pensato, studiato, fino a portarlo a dei risultati positivi. E ti dico questo anche collegandomi al discorso dei punti fatti dopo svantaggio. L'Inter è la squadra che è finita meno volte in svantaggio in Serie A, 8. Ma in queste 8 volte comunque riesce a fare solo 7 punti, chiude con due vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. Magari un discorso di fretta, magari un discorso di scollamento, è stato in alcuni passaggi molto specifici anche un discorso di periodo negativo, però è un periodo negativo molto ristretto, e questa paradossalmente io la leggerei in chiave positiva, perché è vero che è la squadra che doveva dimostrare qualcosa anche da un punto di vista di coerenza, di unità di intenti, e sostanzialmente

Sostanzialmente ha avuto 3 passaggi a vuoto prolungati, cioè solo 4 volte quest'anno non ha vinto per 2 partite consecutive, di questo stiamo parlando. La prima volta è capitata tra la seconda e la terza giornata contro Udinese e Juventus. Tra l'altro leggevo un'intervista di Chivo in cui dice: in quel periodo ho pensato di poter essere messo in discussione, poi ho parlato con il club, ho sentito tutti quanti tranquilli, ho sentito la fiducia e sono andato avanti. Quello è il primo periodo, il primo passaggio stagionale. Poi ci sono altre 2 partite tra 12esima di campionato e Champions, Milan e Atletico Madrid. Il periodo in assoluto più complicato è stato semifinale di Coppa Italia contro il Como, 28esima, 29esima e 30esima giornata di Serie A, Milan, Atalanta e Fiorentina in serie, e poi 37esima e 38esima giornata contro Verona e Bologna, 2 pareggi a campionato già concluso. È una squadra che è riuscita sempre a mantenere la barra dritta e per un progetto tecnico nuovo non era assolutamente scontato.

0: se guardi i momenti della stagione, insomma, dare una responsabilità o un senso di pericolosità a quanto avvenuto nelle prime tre giornate e nelle ultime due sarebbe forse anche un po' disonesto intellettualmente. Dove c'è stata discontinuità è stato in un paio di momenti particolarmente densi di calendario, dove però sappiamo, perché ormai da qualche anno guardiamo il rendimento delle big italiane quando sono impegnate in settimane in Europa, che possono potenzialmente essere dilapidati anche più punti. Ecco, cioè il grande pregio di questa squadra è stato anche quello di non perdere inutilmente punti, magari al rientro dalla competizione europea contro una squadra della parte destra della classifica. Lì si costruisce un successo e una media punti come quella che l'Inter ha tenuto quest'anno.
1: E infatti sul lungo periodo poi ha dominato il campionato, perché i numeri ci raccontano questo. L'ho fatto anche in partite specifiche, perché poi nel momento di massima pressione batte la Roma e allontana nuovamente Milan e Napoli, diciamo innescando quella che poi è stata la crisi successiva del Milan, che di fatto non ha quasi più vinto una partita, e anche l'idea da parte del Napoli di staccare da lì, insomma, qualche settimana. Poi sarebbero arrivate anche le parole di Conte: arrivare secondi, terzi o quarti non cambia nulla, purché ci si qualifica in Champions. Insomma, è stata questa la forza dell'Inter, e ripeto,

0: una forza secondo me non scontata viste le premesse, una forza dalla quale ripartire per il prossimo anno, perché poi analizzando questi fatti, questi aspetti, questi passaggi anche importanti della stagione conclusa, ci saranno anche da intercettare quelli per la prossima. Per me tra i vari temi resta quello legato all'età media del gruppo. Lo scorso anno la più alta in Serie A, anche quest'anno la più alta in Serie A, 28.6, è scesa di quasi un anno rispetto alla scorsa stagione, ma comunque resta un'età media piuttosto alta, ed è un discorso che si porta dietro un ragionamento anche di mercato su alcuni big, un po' per anagrafica, i vari Acerbi e De Vrij, insomma scelte già fatte da parte dell'Inter, un po' per magari sentimento rispetto alla fine di un percorso di un certo calciatore all'interno di questo gruppo squadra e di questo ciclo nerazzurro. Si è parlato tanto di una cessione ipotetica di Bastoni, lo scorso anno si dava quasi per certa la partenza di Çalhanoğlu, su Thuram stesso ci sono state delle riflessioni. Io credo che qualcosa accadrà in questo senso, non so se forzate o meno dall'Inter, questo è un tema su cui poi magari torniamo dopo, quanto avrà voglia l'Inter di forzare certe uscite per innescare ancora di più, per incentivare anche una rivoluzione, o quanto invece vorrà mantenere il più possibile lo status quo andando a puntellare.
1: Diciamo che se lo sviluppo della trattativa, del rapporto con i calciatori si muoverà su binari simili a quelli che abbiamo visto succedere anche la scorsa estate per Çalhanoğlu, non mi aspetto che dopo un altro anno magari trascorso per esempio col centrocampista turco si riparta da capo con la cosa. Lasciatemi tornare in Turchia a parametro zero, e l'Inter che dice no, cioè deve dare 37 milioni più il cartellino di palestra possibilmente, no, insomma al di là della battuta, ecco, credo che queste uscite possano aver senso soltanto di fronte ad una congiuntura tra società interessata e volontà dei calciatori nel perimetro delle condizioni dell'Inter, cioè far uscire Thuram per una cifra magari bassa, potendo puntare sulla certezza di fare una ricca plusvalenza con qualunque somma, per esempio, secondo me non è una priorità per questa società in questo momento. E comunque privarsi di un calciatore di questo livello per quella somma, considerato quelli che sono i ricavi e quello che è il tipo di mercato che la squadra sembra voler fare per l'estate, mi sembra un po' una forzatura. Su Bastoni non ci vado, perché secondo me è una situazione un po' diversa lì. Cioè il punto di Bastoni è capire prima ancora del se possa uscire dall'Inter quanto mercato abbia. Si è dato per scontato che si tratti di un calciatore che anche semplicemente per palmarès possa avere un certo tipo di profilo internazionale, non è detto che lo abbia perché sta dentro un sistema estremamente specifico rispetto al calcio europeo.
0: Guardi, io torno anche sulla forzatura rispetto o meno magari ad un ragionamento sulla questione Thuram. In quel caso, se vuoi mantenere le cose come stanno, vuoi toccare meno, vuoi anche rischiare meno, mantieni Thuram, perché altrimenti vendi a 40-50 milioni il francese e per 40-50 milioni compri un altro giocatore simile. Potrebbe aver senso nell'ottica di un cambio di strategia dal punto di vista tattico, e quindi 40-50 milioni per Thuram, bene, stessi soldi investiti ma non su un giocatore simile più o meno dello stesso valore, ma su un giocatore con caratteristiche molto diverse, per aprirti anche scenari tattici differenti. E quindi torniamo nell'ordine di idee di una valutazione su alcuni singoli più o meno rischiosa, che possa andare più o meno nella direzione di una rivoluzione anche tattica della squadra, perché questa è la grande differenza rispetto allo scorso anno. Alla fine lo scorso anno noi parlavamo di un Inter che aveva necessità di smaltire totalmente le scorie di fine ciclo, più che di una finale persa di Champions persa in malo modo. La scelta fatta è stata un'altra, ma che poi alla luce dei fatti è stata anche semplice da spiegare, da capire. Scommetti su un allenatore nuovo in cui credi fermamente, perché questo l'Inter lo ha dimostrato. Prima parlavo delle due sconfitte nelle prime tre giornate, Udinese e Juventus, c'è sempre stato tanto sostegno da parte della società Inter in Chivu, quindi evidentemente hanno visto qualcosa, conoscono lo spessore anche umano della persona, dell'allenatore, e hanno deciso di intraprendere questo percorso, però consapevoli di quanto poi un nuovo allenatore potesse far fatica nell'approcciare anche ad una situazione ambientale comunque con delle pressioni importanti, un gruppo anche con delle aspirazioni, una società con delle ambizioni importanti. Perciò si fa una scelta conservativa: cambio il tecnico, mantengo il gruppo squadra, scommettendo anche sulla capacità di Chivu di andare a stimolare quei giocatori, e il lavoro fatto in tal senso è stato ottimo. L'Inter sembrava una squadra totalmente scollata ad inizio anno, che poi si è ritrovata, ha ritrovato compattezza e voglia di lottare da gruppo, come un gruppo unito in campionato. Quindi sicuramente ha vinto Chivu in questo, ha vinto la società nella scelta, l'ho

compresa poi partita dopo partita. Ora però è un discorso anche diverso, ora con i risultati raggiunti, con lo scudetto, con la Coppa Italia, con le buone premesse, il buon feeling che è nato, avresti anche la credibilità, saresti legittimato a scommettere su più profili, a cambiare anche un po' il gruppo squadra, perché chiaramente parte con un credito che lo scorso anno non aveva Chievo, e quindi potresti permetterti anche di azzardare un qualcosa di più. La mia domanda torna, è sempre la stessa: quanto vuole l'Inter come società azzardare? Perché tanto parliamoci chiaro, questo è un gruppo che mantenuto così ha comunque nelle corde 85-90 punti, per quanto mi riguarda anche ritoccato profondamente, rivoluzionato, avrebbe nelle corde 85-90 punti, perché ci sarebbe proprio da fare un dramma sul mercato per togliere 10 punti a questa squadra. Però magari il ragionamento che si fa fino a questo punto è: manteniamo le cose come stanno, andiamo avanti un altro anno. Per me potenzialmente rischioso sul lungo periodo, però mi devo aprire alla possibilità che venga fatto anche quest'anno, perché altrimenti non avrei imparato nulla dallo scorso.

0: c'è da tener conto innanzitutto delle dichiarazioni societarie, perché di tutte le cose che non sono state dette nell'opacità della comunicazione tipica di Beppe Marotta, quella del ribadire il valore del gruppo e del focalizzare l'attenzione anche dei tifosi sull'esigenza di coprire esigenze specifiche nella costruzione della rosa del prossimo anno, mi sembra che lasci intendere quello che suggerivi tu, cioè non è una squadra che in questo momento storico e in questo momento anche economico si può permettere di fare delle mosse troppo avventate. Bisogna sempre tener conto che una delle priorità in questo momento per la società è quella di creare il massimo valore possibile, ridurre il debito più possibile, perché si tratta comunque di un asset in mano a qualcuno che ha, salvo insomma sorprese, l'obiettivo primario di cedere alla maggiore somma di denaro possibile al futuro investitore che dovrà prendere la squadra. Poi è chiaro che nella vita quotidiana uno si dimentica di come l'Inter è arrivata alla gestione attuale, però è un fattore comunque prioritario. Se io leggo i nomi che tu stai per leggere, penso l'Inter prende 6 di questi, penso ne devono uscire 4 di quelli che sono stati titolari quest'anno, penso è un rischio grosso per abbassare l'età media di un altro anno.
1: No, ma infatti non lo fai per quello, secondo me. Non ti prendi il rischio di una ricostruzione praticamente totale della squadra dal punto di vista tattico, oltre che tecnico, per abbassare l'età media. Lo fai se capisci e devi capire un anticipo, perché altrimenti poi si innesca un meccanismo complesso da andare a correggere in corso d'opera, che in un ciclo è finito. Lo devi intercettare prima che poi sia chiaro a tutti, perché altrimenti i giocatori si deprezzano, diventa davvero un problema anche da un punto di vista banalmente del contratto dei singoli giocatori. L'Inter non ha una via di mezzo. Io riprendo questo punto, riprendo questo passaggio esattamente dalla puntata di scenari dello scorso anno. Non si può puntellare questa squadra, non si può cambiare tanto cambiando due interpreti, anche due titolari. O si continua in questo modo e quindi esce Dumfries dentro palestra, poi tra poco magari ne parliamo, fuori un centrocampista, dentro un centrocampista, fuori per convenienza di mercato il Thuram di turno e compro un giocatore simile, oppure si cambia totalmente la squadra. Se si vuole fare qualcosa di diverso da un punto di vista tattico, intendo, parlavamo di 4-2-3-1, di 3-4-2-1, sono profili diversi. L'Inter nel 2-1 non ha giocatori, non hai mezze punte, non hai trequartisti, non hai rifinitori puri da far giocare alle spalle magari di un attaccante. E lì è un mercato che va in una direzione talmente tanto specifica che, considerando alcuni parametri economici che il club comunque vuole e deve rispettare, per arrivare a comprare quei giocatori lì devi cambiare tanto e devi fare anche dei sacrifici e delle scelte importanti. Quindi il discorso è: si vorranno fare sì o no? E qui torniamo quindi alle capacità di spesa da un lato e alla tipologia anche di obiettivi che si andranno a cercare sul mercato. E i nomi a cui facevi riferimento tu sono quelli che io leggo maggiormente, e anche cercando magari dei riscontri non sono stati smentiti. Provedel al posto magari di Sommer come alternativa a Martinez, Palestra per Dumfries. Poi ragioniamo anche della cifra di cui si sta parlando per Palestra. Ho sentito parlare nuovamente di Manu Kone a centrocampo, di Solé in difesa, se ne parlava già lo scorso anno. Rispetto a Mancini tenderei ad escludere Mancini, perché è stato chiaro su questo, insomma piuttosto chiaro anche Gasperini ieri, il giocatore vuole restare, la Roma vuole che resti, insomma è solo un discorso di adeguamento e rinnovo di un contratto che scadrà il prossimo anno, e al momento il club ha altre priorità, banalmente giocatori in scadenza al 30 giugno 26, di cui parliamo tra poco. Però leggo anche Curtis Jones, Diaby, Nico Pass, insomma ne ho letti tanti di nomi, ma ecco, vendi Thuram, prendi Nico Pass, al di là delle cifre più o meno simili dei due giocatori e della fattibilità o meno dell'operazione, ma restiamo sul concetto, sulle caratteristiche, allora lì fai capire che vuoi realmente cambiare il tipo di sviluppo tattico della squadra. Alternativamente no, continui con questo gruppo, e quindi perché rischiare di cambiare troppi giocatori per fare più o meno zero tra entrate e uscite e non modificare un sistema che ha dimostrato di funzionare?
0: Sì, esattamente questa la questione. Tu davi a questa squadra 85-90 punti, ma anche qualora fossero 80, che per questo è il nocciolo della questione, nelle dichiarazioni anche post festa scudetto si è detto: questa squadra deve costruirsi per poter avere questo tipo di rendimento ogni anno. Ma se non fossero 90 punti e fossero 80 punti e una semifinale di Champions, 80 punti che vogliono dire secondo posto in campionato e semifinale di Champions, comunque parliamo di un mantenimento di un livello di competitività internazionale che è quello che rappresenta l'unica vera priorità strategica dell'Inter. Non vedo ancora così vicina la fase di calo che tipicamente è accaduta alle squadre che hanno dominato la Serie A nel corso del recente passato.
1: Sì, io ti dicevo 85-90 punti, ma mi sono spinto anche oltre, poi parlando di obiettivi in questa ultima

parte dell'analisi sull'Inter, per me anche di fronte ad un mercato magari sbagliato nei grandi nomi, a frizioni interne al gruppo in questa stagione, è una squadra che ha 80 punti e quindi per curiosità sono andato un po' a ritroso negli ultimi anni, scoprendo che dalla fine del dominio della Juve, quindi la stagione 19-20, con l'Inter arrivata seconda con 82 punti, solo due volte una squadra ha fatto almeno 80 punti senza vincere il campionato. E in entrambi i casi è stato l'Inter. L'Inter 21-22, 84 punti, e l'Inter 24-25, 81 punti. Tutte le altre seconde hanno sempre fatto meno di 80 punti. Spesso ci è arrivato vicino il Milan, vicino relativamente, con 79 punti. Quindi possono bastare, ecco, questo campionato negli ultimi anni ha dimostrato anche che la continuità, la costanza dei risultati sul lungo periodo, il non arrivare a un punto di rottura magari con 4-5 sconfitte consecutive alla fine paga, e tendenzialmente paga quasi sempre. Sullo status quo della squadra, sul livello in assoluto, io sono d'accordissimo. Fare una semifinale di Champions e poi giocartela sulla partita singola perdendo magari 4-5 punti in campionato non può cambiare il giudizio di una stagione, motivo per il quale torno a due anni fa si era valutata positivamente la stagione dell'Inter. Abbiamo sempre allontanato tutti i discorsi del tipo scudetto perso dall'Inter, vinto dal Napoli, eccetera. Si deve analizzare la stagione, perché poi le cose corrono chiaramente parallele e sono sullo stesso piano.

la riflessione che faccio è se magari ci sia il rischio all'orizzonte di essere un po' troppo cauti, nel senso l'Inter ha chiaramente, e ne stiamo parlando, un vantaggio rispetto alle competitor, ha una continuità ed ha una struttura che in questo momento permette anche di programmare entro certi limiti, tante competitor no, la Roma è un outsider, molto outsider per come parte. E il Napoli sta avendo delle difficoltà, ha cambiato in panchina, ci sarà un mercato ancora da capire, stesso discorso per certi versi anche per la Juventus. L'Inter al momento non ha una competitor diretta, l'unico mio dubbio, e me lo devo tenere perché davvero lo sento profondamente, è se non sia un peccato non sfruttare questo vantaggio sulle altre per anticipare i tempi, per rinnovare, per aprire magari un nuovo ciclo, sapendo che anche un anno di transizione dopo l'apertura di un nuovo ciclo, anche tra mille difficoltà, può comunque portarti a competere per lo scudetto. E il rischio poi è che se arrivi in ritardo è difficile capirlo, è difficile lavorarci tanto, è difficile mettere mano

0: subito e aprire un altro. Cioè devi scegliere tu, per certi versi devi programmarlo tu quando aprire un nuovo ciclo. Poi le cose si devono incastrare, ovvio, però non puoi aspettare che il ciclo ti dica è finito, perché l'ultimo
1: anche perché
0: Milan è
1: se non
0: male.
1: Decidi tu, se non ti, esatto, so più che altro, se non decidi tu, il punto è che non è detto che economicamente poi sei in condizione di farlo.
0: Quello.
1: Capisci,
0: l'ultimo
1: troppo
0: Milan
1: tardi
0: ha aperto 9 scudetti della Juventus, l'ultima Juventus dopo 9 scudetti ha aperto un periodo di incertezza tra Milan, Inter e Napoli in
1: ma
0: Serie A.
1: Ma stessa Inter ha aperto il ciclo della Juventus da questo punto di vista, perché si è voluto andare troppo avanti con i senatori del triplete, che banalmente anche solo per ragioni fisiche a un certo punto non ce l'hanno fatte più. Cioè tu perdi Diego Milito 2 anni dopo il triplete, lo perdi per un'intera stagione pensando che quello sia il centravanti che ti deve fare il capocannoniere della Serie A. Chiaro che la stagione va in una direzione profondamente diversa da quella che potevi aver sperato in apertura, e potenzialmente a questa Inter potrebbe cominciare a succedere qualcosa di simile, anche non volendo, e quando poi ti ritrovi a gennaio quinto perché hai perso Lautaro, non hai una seconda punta di pari livello, cioè è un attimo, è uno snap, e poi purtroppo non hai le risorse per correre sul mercato.
0: Siamo arrivati alla fine, la prossima settimana proseguiremo l'analisi delle picche del nostro campionato pensando al futuro. Per tutto il resto, intanto, se volete restare in contatto con noi, c'è il nostro canale Telegram 00 Podcast, ci trovate così anche su Instagram e TikTok, dal canale Telegram è collegato e potete accedere facilmente al nostro gruppo di discussione. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Ciao.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

ogni tanto sembra lui che guarda me. E mi nascondo nella metro.

0: casa, proprio lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
2: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro Deminau. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Fatto pacchia.

100 sopra le braccia, fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco e l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto.

0823. Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova scoppiettante puntata di Wunderkammer, il programma che ho il piacere di condurre sulle frequenze digitali di Non Aim Radio dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30. Come da prassi, oramai dovreste saperlo, il martedì e il giovedì, io che sono già da Arena, non so, dovrei dire più spesso il mio nome, beh, secondo me lo sapete se ascoltate questo programma, e ho degli ospiti eccezionali e oggi sono onorata di avere qui al mio tavolo di Wunderkammer le Etero Basiche.
1: Yeah.
2: Buonasera.
0: Ben arrivate. E vi presento perché questo è il servizio pubblico, magari all'ascolto c'è qualcuno che non c'è i social.
1: C'è qualcuno come chi mi ha portato qui poco fa che mi ha detto, cioè in pratica che cazzo fate voi?
0: E adesso andiamo a illustrarlo.
1: Ecco, Gianluigi, puoi sentire.
0: Abbiamo qui, ciao Gianluigi, Maria Chiara Cicolani e Valeria De Angelis, che insieme nel 2021 hanno creato e lanciato in maniera anche molto spontanea questo progetto su TikTok, chiamato appunto Etero Basiche, e tra poco vi chiederò di womansplainarlo perché non vi conosce. Avete fatto centinaia di migliaia di follower, avete partecipato a Belve, avete pubblicato un romanzo con Einaudi nel 2024 che si intitola non a caso Romanzo di un maschio, e siete arrivati qua al programma.
2: Questa è la fine della carriera.
0: Esatto. Una finaccia.
1: Qua ci stiamo venendo a ripulì perché no. Non ti abbiamo detto, ti abbiamo nascosto tutti gli articoli che in realtà sono usciti ieri su di noi. In pratica noi
2: scontri
1: abbiamo...
2: allo stadio.
0: Sì, scontri ed eccoci qua a ripulire
1: la carriera.
0: Una bella spugnettata di servizio pubblico la vostra carriera. Vi posso chiedere di spiegare a immagino mia madre che ci sta ascoltando in questo momento, che fate sui cosiddetti social networks?
2: Ah, io realmente rispondo così, poi però nessuno capisce niente, quindi pure ci riprovo. Famo i maschi, cioè va bene?
1: In pratica noi volevamo talmente tanto essere maschi che ci siamo inventate di poterlo essere nei video, questo è. Anche TikToker, mi piace dire, perché comunque quell'atteggiamento che hanno poi le persone della generazione un po' più grande, no, cioè perché TikTok? No, noi rivendichiamo TikToker.
0: TikToker. Beh, che comunque ringiovanisce. Ora, io non so quanti anni ci avete voi, ma appena dici TikToker, io immagino subito, si palesa nel mio cervello l'immagine di una diciottenne.
2: 18,
0: che
2: infatti
0: fa dei
2: ce l'abbiamo.
0: Gesti
1: quando
0: con
1: la
0: le
1: chiameranno
0: mani
1: per il fronte, lei dovrà ballare.
0: Dovrà andare
1: waiko, waiko.
0: Ed eccoci qua. Tra l'altro mi sono dimenticata di dire forse il vero motivo per il quale siete qui proprio oggi, perché in questo momento di grandi conflitti internazionali, tensioni, guerre, insomma è una situazione molto tesa, dalle frequenze di No Name e di Wunderkammer nello specifico volevo lanciare un messaggio di pace, perché proprio oggi che è il compleanno di Roma, la nostra città natale, il cosiddetto Natale di Roma, perché Romolo avrebbe fondato la città proprio il 21 aprile del 753 avanti Cristo.
1: Però dicono pure altre cose, perché comunque questa è una cosa che è da vedere.
0: È da vedere.
1: È tipo la terra, che lo sai, se è piatta o tonda, non è sicuro.
0: Te ce stavo, io non ce stavo. Comunque, va invitato a voi che siete
1: negli
0: della Lazio.
1: Sta Files sta roba.
0: Pure Romolo negli Austin Files, sicuro. Pure Roma, pure Remo, secondo me, se va a legge bene. Comunque, va invitato perché voi siete della Lazio e io sono della Roma. E quindi, proprio in questa giornata, possiamo lanciare un importante messaggio di pacificazione.
2: Vediamo. Capiamo.
1: Dipende quanto si ripulisce l'immagine a fine.
0: Esatto, vediamo tra un'ora.
1: Capiamo.
0: Male che vada, seminiamo dopo all'uscita.
1: Esatto.
0: Comunque fuori da Via Siago, chi vuole può partecipare a questi scontri. Prima di iniziare questa bellissima conversazione, stiamo per avere la prima delle tracce che ho selezionato per voi oggi, che è dell'ottimo compianto Mac Miller. Vi piace? Vi piaceva?
1: Da morire. Certo.
0: King. Questo è Blue
1: Lui
0: World.
1: Lui e Tyler, The Creator. Scusate,
0: due grandi. No, tipico maschio. Che tipicamente maschile.
1: Io ormai sono loro.
0: Blue World di Mac Miller da Circles del 2020.
2: Allora io...

0: Ed eccoci qua, tornate in diretta con Wunderkammer. Ma lo sai che io ho l'atroce dubbio che sti microfoni... Vabbè, comunque, poi ci pensiamo.
1: Non stanno andando bene. No,
0: secondo me stiamo premendo dei pulsanti sbagliati. Ma vabbè, ma noi parliamo...
1: È muta, cioè è una puntata muta.
2: The Artist.
0: È grande cinema perché siamo
1: grandi silenzi e musica.
0: Esatto,
2: è qualsiasi film di Mubi.
0: Esatto. Che non consiglio di non vedere perché non è Rai Play, che invece ricordiamo essere la migliore piattaforma di streaming che sia mai esistita. E comunque torniamo a voi in realtà, perché una cosa vi voglio chiedere, la prima domanda è: se dovessimo fare un ritratto dell'etero basico, cioè cosa consuma, cosa ama, cosa guida, cosa guarda, cosa cucina, che caratteristiche ha l'etero basico? Così anche da creare magari una nuova consapevolezza in chi ci ascolta e non sa di esserlo.
1: Un po' cambiata secondo me negli anni poi questa... cioè prima avrebbe cucinato la carbonara, però io non lo so se questa cosa
2: no,
1: la
2: infatti
1: fa
2: allora guarda, andiamo su dei tratti secondo me trasversali, perché l'errore più grande che si può fare secondo me è pensare che l'etero basico sia il boro romano.
0: Esatto,
2: no?
0: Grande fraintendimento.
2: Allora poi loro si sentono sollevati perché no vabbè, io sono regista, no. Attenzione, allora ve ne diciamo alcuni che sono dei sempreverdi. Vai. Dai nostri padri. La mitomania.
1: La megalomania. È la caratteristica forse principale che contraddistingue gli uomini, mi viene da dire, e basta.
2: E questa ovviamente si vede anche nel modo in cui vengono narrate gesta molto molto semplici. Recentemente abbiamo scoperto questa pagina di uomini che si sono messi a fare le pulizie.
1: Pulizie di casa.
2: Cioè cose che noi donne facciamo da...
0: Io l'ho fatta ieri sera, ve giuro, a casa mia,
1: però
0: tipo a mezzanotte.
1: È una cosa da imprenditori, capito?
2: Perché loro vivono tutto, cioè, in maniera, no, poi amplificata.
1: È l'azienda che fa le pulizie di casa.
2: La startup.
0: Clean CEO, certo. Cosa del genere.
2: Quindi, e questa mitomania si vede anche, per esempio, nel modo in cui si danno dei dati, ad esempio le unità di misura, no? Cioè, questo tavolo quanto è lungo secondo te?
0: 10 metri.
2: 10,58 e 60.
1: È precisa perché loro hanno le spalle coperte, la possono sparare grossa, chiaramente nessuno gli dice niente, cioè la storia parla chiaro.
2: E tornando allo stadio, è quando la prima cosa che si fa appena arrivi allo stadio, entri e fai: quanti siamo secondo te oggi? Ma non è una domanda per dire, che ne so, tu dici boh 10, 20, 30 mila. Allà iniziano a contare in base a là so 5.600, poi dei qua distinti so altri 7, 8, no? 35.060.
1: Ah, di recente un mio ex, quindi comunque un mitomane, mi ha detto:
0: che biasimiamo in quanto uomo, diretta nazionale.
1: Vuoi vedere questo video di me sul Tagatà? E io rispondo: quale mitomane se non te mi propone di vedere un video di 7 minuti di te sul Tagatà?
2: Me sono state mandate lastre. Guarda che bella radiografia.
0: Beh, magari era una
2: fatto
0: dick pic elegante. Tu gliel'ha fatta.
2: No, però erano, capito, al costato. Guarda che costole che c'ho. E io sono nata da là, pensate.
0: Però sentite qua, per parità, e invece il ritratto della etero basica, perché secondo me c'è un mondo anche da quel punto
2: da
0: di vista.
2: Vabbè, la mamma è l'etero basica, io ti direi, cioè colei che partorisce.
0: Ah, quindi in un senso proprio ancestrale,
2: cuore,
0: primitivo.
2: Certo, per me la mamma è quella che fa proprio il grande... cioè la nascita dell'etero basico dipende da lì, no? Anche proprio culturalmente.
0: È freudiana, quindi,
2: beh,
0: la lettura.
2: Certo.
0: Perché io molto più terra-terra avrei detto... L'etero basico è quella se fuma le IQOS. Poi ti ho visto fumarti l'IQOS qua fuori.
1: Beh, ma infatti lei...
2: Ah, no, non potevi dire.
1: Non è esclusa comunque, Maria Chiara.
0: Sai, ti ritieni l'etero basico. Invece te... Sigarettone, quelle proprio il pacchettone, t'ho visto, sì.
2: No, è che pure lì è molto, culturalmente può essere trasversale, perché comunque c'è, poi a Roma dipende molto dalla zona. Siamo state recentemente ad un evento dove noi credevamo di non avere nessun fan, un evento di Roma Nord, appunto con l'etero basica, boccolo
1: bionda,
2: biondo,
1: boccolo, esatto,
0: smart,
1: texani, sì, ai piedi, cappello.
2: Ma qui non ci riconoscerà nessuno perché noi apparteniamo a un mondo culturalmente un po' più...
1: Siamo più alte di così.
2: Eravamo Prezzemolo a Mirabilandia. Cioè, se quelle persone avessero avuto un idolo...
0: Scusa, Prezzemolo è The Gardaland, però. The allora, banking, che qua è importante, il servizio pubblico.
2: Anche perché queste sono potenziali clienti. Esatto. Noi ci stiamo un caso per spettare. E sì, e quindi noi eravamo proprio le persone più famose...
1: Il Gabibbo.
2: Sì, il Gabibbo.
0: Interessante. C'ho altre domande, ma... lascio lo spazio alla musica, come
2: facciamo
0: si suona
2: l'arte.
0: Facciamo parlare la musica. Un pezzo un po' a tema che ho selezionato per voi, che è Laisse tomber les filles, perché io parlo anche francese, davvero mi domano maschio, di April March. Vabbè, se vi piace Tarantino la riconoscete. E poi torniamo qui con altri giusti stereotipi di genere.

0: E rieccoci tornate con le eterobasiche per la prima volta a Wunderkammer. Andiamo avanti a parlare di questo male che ci
1: Ci
0: affligge di
1: riguarda.
0: genere.
1: I maschi.
0: Sta brutta. No, allora, io qua voglio dire subito, magari se qualcuno ci ascolta, dice, ah, ma questa puntata è discriminatoria.
2: Sì.
0: Stiamo scherzando.
2: Sì.
3: Allora sì, io facevo la stessa cosa
0: coi femmine,
3: comunque.
0: esatto, perché io volevo mettere un po' sta pulce nell'orecchio se vostri chi ci ascolta, che oggettivamente siamo in un momento proprio storico, algoritmico, di trend, di maschi contro femmine. Cioè, veramente io che abbia memoria da che consumo, boh, i media, non ricordo altri momenti in cui c'era questo scontro basato sul genere, così, così forte. Cioè, come tipo, qua mi sono scritta degli esempi, veramente
2: Facci capire, fammi capire dove stai
0: ho
2: andando.
0: scritto tre esempi che mo che li leggo,
2: Prego.
0: veramente io mi
2: C'è
0: vergogno, quindi forse ho
2: Mila e
0: sbagliato.
2: Shiro.
0: No, allora, da un lato c'è Frida e dall'altro c'è Gurulandia.
2: Ok.
0: Da un lato c'è Michela Murgia, dall'altro c'è Giuseppe
2: Sì.
0: Cruciani, dico proprio come padre e madre, insomma. E dall'altro poi mi sono segnata un Simone de Beauvoir versus Steven Basalare, però poi qui ho capito che stavo esagerando e mi sono
2: Forse lì ti è
0: fermata.
2: partita un po'.
1: Anche perché Simone de Beauvoir comunque maschio non le avrebbe fatto schifo, secondo
0: Ma
1: me.
0: infatti, è giusto perché tu mi sei anche filosofa, hai ragione. Quindi devo mettere tipo una Belux contro
1: Esatto,
0: Steven Basalare.
1: esatto.
0: Cioè, avete presente Steven Basalare?
1: Certo, no, ma
0: Io
1: io
0: ogni
1: stavo
0: tanto me lo
1: pensando,
0: spizzo, fa
1: io ce
0: magari ride.
1: n'ho due o tre di questi miei, cioè che comunque quando perdo un po' la creatività rivado a ripescare da un paio di. Cioè abbiamo un po' di personal trainer soprattutto che seguiamo con grande parrucchieri.
0: Cosa li
1: Sono i
0: accomuna?
1: nostri
0: Barbieri. Io ho la
2: barbieri.
0: scuola dei barbieri di Ciampino, la
1: Sappiamo tutti
0: seguite.
1: A chi
2: Parliamo
1: ci
2: di
1: stiamo
2: lui.
1: riferendo.
2: Stasera vuoi fare
1: Un genio.
2: l'amore?
0: Esatto, no, scusa, non è un invito erotico che mi stavo facendo, è che letteralmente c'è una scuola dei barbieri di Ciampino che va a chiedere poi ai clienti se questo taglio determinerà dei
1: Lui è
0: rapporti
1: un
0: sessuali.
1: pick-up artist in tutti i sensi.
0: Ma che, possiamo spiegare cosa sono i pick-up artist? Perché non abbiamo mai parlato su
1: Allora,
0: queste
1: dei
0: frequenze.
1: geni, innanzitutto, noi ne stiamo per fondare una di scuola, peraltro, quindi se siete
0: Di
1: interessati,
0: seduzione.
1: certo, di
0: Beh.
1: seduzione per uomini, da uomini a uomini,
0: Fantastico.
1: e è una cosa assolutamente inclusiva e non ti insegneremo per nulla a non essere gay. E sono appunto questi geni contemporanei che spiegano come affrontare il rimorchio oggi.
0: Con tutta
1: Silenzio.
0: una serie, no, perché più che altro mi passano
1: Silenzio.
0: davanti agli occhi tipo una serie di
1: Con delle tecniche
0: contenute.
1: che appunto
0: Come
1: partono,
0: sedurre?
1: partono dal lavoro su se stessi, no? Quindi te bevi l'ovo la mattina, cioè perché comunque parte da lì, il
0: Ah, dalla
1: lavoro.
0: morning routine.
1: Certo, la mentalità poi quella si vede fuori, è come
2: Io farei
1: un'energia,
2: pure
1: no?
2: una scuola un po' più, cioè prima,
1: Sì?
2: precedente, tipo età elementare,
1: Sì?
2: anche

0: Asilo.
1: Educazione sessuaffettiva.
0: E giochi da comprare, fucili.
2: Sì, fucili, pistole, pistole
0: spari ai piccioni, sì, iemeni, cioè, ai cose. Sì.
1: Mini cicciolo, secondo me, è un rito di iniziativa.
0: Iemeni a ciccio bello.
1: Mini cicciolo è tipo il bar mitzvah che abbiamo noi in Italia. Cioè il rito di iniziazione, oh, quando lanci il tuo primo mini cicciolo, sei un vero uomo.
2: Infatti la donna non può... E stelline.
1: E stelline.
0: Le donne, dai, stelline.
2: E potevi lanciare petardo, capito? E tu eri levate, tu sposta. Tu
0: a me mi hanno detto una volta, ma che è? Io me lo scoppio in mano il mini cicciolo. Vabbè, sei un coglione comunque, cioè, non so.
2: Devono sempre esagerare. Col peperoncino e questo mo trituro. Ma perché tu devi triturare?
1: La banera, no, quelli in fissa con i peperoncini, mo magno crudo, mo magno.
0: Questo è uno spoiler. Arriverà un video a breve.
2: Ma facciamo questa riflessione. Cioè, perché la fissa di peperoncini è una cosa che c'hanno solo i maschi?
0: Perché li rende più forti.
1: È un esercizio di virilità. È come farsi i bagni ghiacciati. Sono ste cose estreme. Semplicissime, insomma,
0: in modo così facile specifico, poi, cioè, che fa, sì, questo ritorna alla megalomania, cioè comunque loro devono essere
2: tutto
0: estremamente
2: ciò che vivono
0: precisi,
2: è comunque vissuto in quel modo lì estremo, no?
1: Sì, è l'esperienza, cioè, più simile al parto che possono avere.
2: Esatto, il peperoncino non può essere solo mi piacciono un po' i peperoncini
0: dall'abanero in poi. Quelli
2: scala...
0: prima Scara de Scoville.
1: Cinque fuochi, cinque fuochi. Sai,
2: io questi coltivo, Io questi vado a pian calabri i semi, poi coltivo.
0: Mi sono spappolato lo stomaco. Ma
2: no,
0: perché?
2: Ho dovuto bevere 3 litri di latte altro ieri. Ma perché questa penitenza? Potevi mangiare una pizza piccante col salame e mattina a letto.
1: Però poi non lo potevi raccontare.
2: Hai capito?
1: Comunque, andiamo avanti con un pezzo da voi portato, devo dire di gran classe, perché ci eravamo sentite, mi dice, ma magari porto le cose un po' trash, un po' quattro, e poi raffinatissime.
2: Eh beh, però c'è un motivo.
1: Potete introdurre, come se fossimo al Festival della Canzone Italiana, questo pezzo che è questo.
2: Ah, io controllo.
1: No, perché questo sta scritto, scusate, un sacco di schermi.
2: No, perché entrambi erano, quindi... Allora, questo pezzo, che dire, lui era un grande laziale.
0: Grande laziale.
2: Poi le male lingue hanno detto, ma quelle sono gente che poi alla fine
1: gente
2: ha dovuto
1: arida.
2: Parlare, ha dovuto
0: per
2: parlare.
0: Noi questo è l'inno da Lazio, cioè uguale.
2: Questo, vabbè, poi lui era dei vicino...
1: Vicino Rieti?
2: Sì, delle parti mie, quindi c'ho anche un legame poi personale, infatti...
0: Geografico.
2: Mi sono prenotato il tatuaggio comunque con la faccia sua. E niente, brividi.
0: Brividi forti, quelli che proviamo quando saliamo in curva.
1: Vabbè. Prossima puntata, Antonello Venditti lo metto a stecca. Per stavolta, Lucio Battisti, I giardini di marzo.

0: E questo era l'ottimo Lucio Battisti
1: Il
0: con I
1: grande.
0: giardini di marzo, un grande cantautore
1: Che
0: nonostante
1: poi Roma
0: fosse da
1: abbiamo
0: Lazio.
1: sta cosa che, cioè, dividi proprio, cioè non si può spiegare il derby fuori da Roma, no? Perché dividi
0: Sì,
1: proprio i
0: è
1: personaggi, cioè
0: tribale.
1: ne puoi ascoltà perché,
2: Perché
1: cioè alla
2: sono da
1: fine
2: Roma.
1: Antonello
0: Tommaso Paradiso
1: Venditti,
0: io non lo
1: cioè
0: sento.
1: capito?
2: Io sento solo Tommaso
1: Noi
2: Paradiso.
1: siamo di quelle che non hanno mai potuto vedere i Cesaroni.
0: Ah beh, certo. È
1: Se mio
0: vero.
1: padre scopriva che mi vedevo i Cesaroni, andavo a casa di un'amichetta e mi ero vista i Cesaroni. Cioè,
0: Scusa, quali
1: ragazze.
0: sono i prodotti mediatici della
2: La
0: Lazio?
2: Lazio.
0: Anche questo mi incuriosisce. Penso non esista.
2: Febbre da cavallo perché c'è
1: Sì,
2: Enrico
1: febbre da
2: Montesano.
0: cavallo. Ah, è
1: Febbre da
0: vero che è
1: cavallo
0: da
1: potevamo
0: Lazio.
1: vedere. E
0: C'è poca
1: potevamo.
0: rappresentazione, sottorappresentata come
1: Noi ci famo
0: categoria.
1: vedere sempre.
0: L'ennesimo
1: No,
0: problema
1: però
0: di
1: ecco, potevamo
0: rappresentazione.
1: ascoltare Lucio Battisti, potevamo.
0: Tommaso
1: I
0: Paradiso,
1: nostri
0: Tommaso
1: fratelli potevano farsi le. Potevano guardare Anna Falchi.
0: Pino
2: potevano
0: Insegno.
2: farsi le guardare Anna
1: No,
2: Falchi.
1: ho
2: Questa è la
1: pensato di
2: costruzione della
1: censurare
2: frase.
1: come se non si capisse.
0: Solo film doppiati da Pino
1: Eccola,
0: Insegno e non mi vengono in
1: esatto.
0: mente, vi
1: Sabrina
0: giuro,
1: Perilli era vietata.
0: capito, che non mi vengono in mente altri esempi di personaggi celebri, ve lo giuro, sembra una
1: Enrico
0: cosa.
1: Brignano?
0: È da Lazio?
2: Beh,
1: Scherzà, era abbonato.
0: Davvero? È abbonato alla Lazio?
1: Quindi sono quelle, c'era una pagina Facebook, cioè sia della Roma che della Lazio, che è tipo laziali e romanisti s'accollano personaggi famosi. Perché comunque ogni tanto. Russell Crowe è da Lazio.
0: Ora, se il Cro ha fatto un concerto alla Dispoli, non so che
2: Ha
0: voglia
2: detto
0: dire.
2: forza Lazio.
0: Ha detto forza là, non lo
1: Il Papa è
0: scopo.
1: da Roma. Cioè, sai quando
0: Questo
1: escono.
0: Papa
1: Questo
0: mega
1: è il.
0: romanista, Timothée Chalamet da
2: Però
0: Roma.
2: Papa Wojtyla era da
1: Ci ha
2: Lazio.
1: avuto.
0: Vabbè, però ho capito, mo è
1: Vabbè.
0: passato il
1: Ha
0: Papa.
1: detto, poi ci sono delle quote. Ha detto i colori da Lazio sono i colori del cielo, per quello sono laziale. Così.
2: Immagina il Papa
0: Se
2: dire questa
0: usa altro,
2: frase.
0: Papa Wojtyla, una frase che ha sicuramente
2: A me mi
0: detto.
2: hanno detto Peter Griffin è da Lazio. Quando l'ha
0: Potrebbe,
2: detto?
0: potrebbe.
1: Noi avevamo una rubrica sul nostro profilo che era è da Lazio, è da Roma.

0: Roma.
1: Facciamo delle card dei
0: Nancy
1: personaggi.
0: Brilli.
2: Da Lazio.
3: Nancy Brilli è conclamata della Lazio.
0: Sì, sì,
3: perché c'ha l'aria laziale, però non saprei dirti
1: perché
3: cosa.
1: È bionda.
3: Perché è bionda. Nordica, esatto. Non lo so, tipo. Però no, no, è interessante perché poi effettivamente io in maniera autoreferenziale conosco tipo tutti i VIP della Roma, anche quelli che hanno detto una volta in un'intervista per Rete,
0: certo.
3: Però tipo Timothée Chalamet, Blanco, vabbè, Damiano De Maneskin, grande Luca Chiotto.
0: Anche loro sono bravi in il marketing, perché,
1: perché loro dicono
0: poi...
1: i turisti che vengono a Roma perché si comprano la maglia da Roma?
3: Sono americani,
0: poi
3: sono americani.
0: Li agganciano.
3: Vabbè. Comunque, così, adesso una domanda per lanciare il prossimo pezzo. Secondo voi, Olivia Rodrigo è da Roma o da Lazio?
0: È da Roma.
3: Secondo me è da Roma.
0: Roma.
3: È della Roma, però lo fa...
0: Tratti, io sono lombrosiana.
3: Come, come ribellione nei confronti del padre,
1: padre
3: laziale.
1: Padre laziale.
3: Questi i miei 2 centesimi. Ascoltiamo Olivia Rodrigo e torniamo a parlare dei maschi.

0: E questa era Olivia Rodrigo, che abbiamo detto forse essere della Roma.
1: Sì, confermiamo.
0: Io sono Giada Arena, sono qui con Lea De Robasiche. Questa è Wunderkammer e ci stiamo facendo una generica chiacchierata
2: una
0: sui rapporti
2: risatona.
0: Tra i generi. Esatto. In realtà io ho una domanda semiseria tra il serio e il faceto, come si suol dire, che vi volevo fare.
2: Come si suol dire dove? Da te.
0: Esatto, solo cioè, in questa trasmissione. Nessuno lo dice più da 100 anni almeno.
1: Nessuno l'ha mai detto.
0: Non so neanche cosa vuol dire faceto. Però io lo dico, mi piace, suona bene. No, vi volevo chiedere, quali sono stati e sono tuttora i feedback dei maschi ai video vostri? Perché io per curiosità volevo fare un po' di dossieraggio, mi sono andata a vedere dei commenti a dei video su YouTube questo,
2: okay.
0: E devo dire, mi stavo sentendo male quando ho visto un commento a una vostra intervista che recito questo su
1: prego
0: YouTube.
1: Perché quelli non li leggiamo manco noi, infatti. Quindi
0: no, questo è favoloso e secondo me è semplificativo. Quest'uomo dice: originali, divertenti eppure buone, me butterebbe in mezzo. E mi sembra un buon feedback comunque.
1: Guarda, sono molti così.
2: Sì.
1: Io masco bene volentieri.
2: Sì, tutte, sì, è tutto, cioè, molto, robe... diciamo che poi però se il messaggio arriva.
1: Se
2: arriva.
1: Vedi quello che noi facciamo, dici ok, forse c'è un problema, non sta arrivando quella punta di femminismo che forse c'era, però va bene.
2: No, comunque, allora, diciamo che si distinguono in... forse in una categoria che si divide in due. C'è il gruppo de... ah vabbè, so io, dammi i diritti.
0: Ah,
2: quindi
0: okay.
2: Di rivendicazione con orgoglio.
1: Tu non hai fatto niente comunque, è merito loro.
0: Comunque sì, di base non... gender pay gap confermato, sì, dalla loro richiesta di soldi.
2: Le frasi sono tipo, cioè, io mi fio che bambole non ce lo fare gioca mai. Diritti, questa ho detta io per primo.
1: Sì, sì, tipo io gli è meno ai gay.
0: Registrato in CIAE, tipo, sì.
2: E questo ovviamente poi sfocia nel tutti i tuoi ex amici che ogni volta che dicono qualcosa e poi ritrovano in un video, che spoiler funziona perché procede per generalizzazione e quelle cose le dicono tutti, loro ci tengono comunque a farti, cioè ti chiamano: senti un po', ho visto che hai preso la frase che ho detto io l'altro giorno, che mi piacciono orologi.
1: Hai detto una banalità.
2: Una cosa che dicono.
0: Quindi è una rivendicazione di diritti, di soldi.
2: Di diritti, anche di identità, di okay. genere, no? Quindi anche di sentirsi rappresentati.
0: E chi la prende male invece?
2: No, chi la prende, allora, male, devo dire che non abbiamo proprio avuto un'esperienza troppo negativa, ma c'è il gruppo de... queste sono spie.
1: Quindi smettono di parlare davanti a noi.
0: Ah, certo. Persone che conoscete, che non
2: sì, sì, sì.
0: Ah.
2: Amici, che ne so, se stanno a dire una cosa in gruppo. Ah, ma lo sai che altro? Ah, beh, dai, dico no.
0: No, sto pensando a questi che parlano donne. Tipo, sai, col bar, a mano davanti, sì, che non farsi sentire.
2: Certo.
0: Sì, sì.
1: Altri però in realtà invece sono molto fieri e quindi la dicono apposta ad alta voce.
2: E poi te guardano.
1: Questa la puoi mettere pure su un video.
2: Del gancio, eh?
1: Vabbè, l'ho scritto io.
2: La frase è: mamma mia, quanto sangue da questa che è femmina, sempre ricordo. Siamo sempre lì.
0: No, è bello che comunque resta poi questa cosa di mitomania, a parte il gentiluomo di YouTube, che comunque posso dire anche un messaggio
1: se incollerebbe comunque.
0: Sì, sì, un messaggio di apertura nei confronti del poliamore, di insomma, sì. Come si dice, monogamia, sì. Non è, no. Sì,
2: è secondo me lui voleva fare una non etero.
0: Monogamia non etica.
2: Qui strani, guarda, ben fanno loro mo. A fine te è uscita.
1: Qui fluidi.
2: Monza sa più che devi essere, fanno queste cose, ste mischiume.
1: Questo è quello che lei ha riprodotto.
2: Io praticamente il brief l'ho fatto prima in taxi, quindi
0: hai già provato.
2: Sì,
0: prima
2: sì,
0: no.
2: Ero fortissima.
0: Allora, adesso sentiamo un altro pezzo e poi torniamo a dire cose che potenzialmente potrebbero farmi cancellare per sempre, ma non importa, per la risata questo ed altro, per il bene del vostro umore, pubblico all'ascolto. Ascoltiamo un pezzone dei Basement Jacks del 2005 che si chiama Magnificent Romeo, quindi un po' anche qui temi di genere, che ne so, e poi torniamo.

0: used to be my Romeo.
1: La cantiamo pure.
2: Queste erano i Basement Jacks con Magnificent Romeo, che in realtà si pronuncia così in inglese. Sono tornata qui con le Etero Basiche, prima volta che ho due ospiti invece che non lo so, volevo sottolineare questa
3: esclusiva
2: esclusiva
3: d'arena.
2: Esatto, esclusiva Wunderkammer per la prima volta, due persone davanti a due microfoni. E, allora, un'annosa questione, anche questa tra il serio e il faceto, tanto ormai mi sono ostinata su questo serio e faceto, che volevo condividere con voi, è l'annosa questione della comicità femminile, cioè il luogo comune recita che le donne non fanno ridere.
4: E recita bene.
3: Se tu ci pensi, noi abbiamo dovuto fare i maschi per far ridere da donne.
2: Oddio, non l'avevo mai vista da questo punto di vista.
3: Un po' deprimente, un po'.
2: È una grandissima verità sociologica, vi giuro, mi avete appena risposto
4: basta,
2: a tutte le mie domande. Adesso chiudo il programma, vado via e ci rifletto. No, però effettivamente è un tema che su questo mi fa riflettere una umorista che io amo molto, così tanto da essere una sua cosplayer, che è Fran Lebowitz, e lei con la sua saggezza a un certo punto disse: l'ironia è largamente aggressiva, cosa c'è di più maschile di questo? Ed effettivamente è un altro tema questo, cioè se le donne, come da luogo comune, non fanno ridere, tra virgolette ovviamente, non farebbero ridere, è anche perché di base l'ironia, per come la costruiamo anche e soprattutto noi qui in Italia, è basata sulla derisione, spesso sulla parolaccia, un po' anche sulla volgarità, sì. Che so cose che noi ragazze non siamo molto...
3: Non dovremmo avere, esatto. In teoria.
4: No, infatti fare. Una cosa che ci ha sempre molto molto stupito, soprattutto all'inizio, era che nei nostri video noi appunto facevamo parlare questi personaggi maschili mettendogli in bocca le peggio cose, e quello che veniva notato non era tanto quel livello lì di contenuto, quanto più il fatto che a dire quelle cose in quel modo, ruttando, ci fossero due donne. Quindi loro non è che erano sconvolti appunto da mamma mia quanto li odio i gay, ma
2: sì, comunque...
4: ha ruttato, questo ha ruttato in un video, raga.
3: No vabbè, lei che rutta. Una cosa che non hanno mai visto.
2: Nessuna donna sulla faccia della terra ha mai ruttato.
4: Ma perché su questo probabilmente appunto la riflessione che facevi è così, cioè facendo quella cosa alla fine ti stai anche dicendo che tu puoi parlare con quel linguaggio lì, cioè ti appropri di un linguaggio che tipicamente è maschile, quindi non c'è solo il livello dell'ironia, diciamo, che ti arriva subito, che è ok, stiamo imitando i maschi, ma anche che poi per imitarli io devo fare il maschio, devo diventare maschio,
2: sì,
4: no?
2: Sì,
4: e
2: sì.
4: Quindi appropriarmi linguisticamente di un linguaggio maschile.
2: L'ennesima brutta storia di appropriazione culturale.
4: Esatto, cultural appropriation.
2: Mannaggia.
4: Ma perché appunto, guarda che a volte si arriva quasi lì nei commenti e nei messaggi, quindi non è a caso.
2: E senti, invece... una comica che vi fa ridere?
4: Boh, appunto, c'è quel momento imbarazzante in cui devi dire per forza, ma non ti viene. E quindi...
2: No, ma ti giuro che vale tutto, adesso, vale tutto.
3: Pure
2: vale
3: se
2: tutto.
3: Mi chiedi tipo un cartone animato che ti piace, io non ho mai visto cartoni animati, quindi pure la comica.
4: A me fa molto ridere una ragazza che fa i TikTok, in realtà, cioè è comica, ma è nata su TikTok, credo che si chiama Kathleen Rally.
2: Mm-hmm.
4: Non so se lo pronuncio bene, sicuramente no.
2: Non la conosco.
4: E lei ha inventato il personaggio della White Anglo-Saxon Moms. Non so
2: Beh,
4: se avete
2: fantastico.
4: Mai visto questi reel in cui fa la madre, appunto. C'era questo video bellissimo.
2: L'etero basica.
4: You're pregnant. E tipo la prende mega sul personale che la figlia è incinta e le fa, sta malissimo perché la diventerà nonna. Quindi fa tutto questo personaggio qua. Lei mi fa molto ridere, però i maschi mi fanno molto più ridere. Fanno molto più, tanto più.
2: E con questa chiosa vi invito a presentare il pezzo di questo duo di maschi che avete scelto di portare con voi oggi.
4: Noi ci definiamo malate di loro.
3: Malate di loro, e fa molto ridere perché sono due pischelli bravissimi.
4: Cioè. Normalissimi e bravissimi, ma noi purtroppo un giorno abbiamo deciso, sai quando decidi che avrai un idolo e quell'idolo lo conoscerai?
3: Anche molto più piccoli di noi, cioè, quindi
4: ci
3: è pure un po' cringe sta cosa.
4: Accollate ad ogni loro mossa, ad ogni loro disco, ad ogni... e a volte loro sono un po' imbarazzati dalla nostra presenza.
3: Noi abbiamo creato un gruppo Instagram
4: dove parliamo
3: solo noi, in realtà, loro rispondono delle
4: e
3: cose.
4: E andiamo a tutti i loro live, a tutte le loro cose, tipo le madri, cioè che loro sono un po' imbarazzati tipo, vabbè, la foto ce fa. Ma famo noi, regà, mettetevi tutti
3: belli che sto con gli amici loro.
2: Quindi ha tanto così dall'ordinanza restrittiva.
4: Esattamente.
2: Sì.
4: Ok. Salutiamo.
2: Presentiamoli. Quindi, gli psicologi.
3: Guerra e pace.
2: Scusate, ho parlato sopra, sono maschio.

0: E questi erano gli ottimi psicologi di cui abbiamo scoperto che Valeria e Maria Chiara sono di fatto delle
1: Malate.
0: stalker. Non voglio legittimare
1: Malate.
0: questi comportamenti, quindi condannerò.
2: Scrivegli sul gruppo, Mari.
1: Io ho mandato già la foto sul gruppo. Bella, regà.
2: Loro rispondono cose tipo tutto, fine, todo.
0: Todo. Todo. Bello Todo,
1: È
0: essenziale.
1: molto San Lorenzo,
0: Todo.
1: Todo.
0: Comunque, adesso che siamo negli ultimi 10 minuti di questa straordinaria puntata di Wunderkammer, volevo evocare una cosa che non so se riuscirà, però mi avete fatto veramente molto ridere di recente col video che avete pubblicato sui sondaggi dei maschi, tipo preferiresti averci i piedi al posto delle mani o le mani al posto dei
1: Certo,
0: piedi, che
1: assolutamente.
0: è un qualcosa che mi ha sempre divertito. Cioè, i tempi della scuola mi vengono in mente solo cose volgarissime che non posso dire nel servizio pubblico,
2: Pure a
0: dopo
2: noi.
0: ve lo dico e rispondiamo in privato a questi sondaggi. Però ho preparato 4 sondaggi per voi. Allora, vi regalano una Tesla Cybertruck, ma dovete ascoltare per sempre solo Ultimo. Sì o no?
1: È da
2: È da
1: Roma.
2: Roma, si può,
0: Non si può.
2: rifiutiamo.
0: Rifiutate la Tesla, ok. Soldi infiniti, ma vi dovete svegliare ogni giorno alle 6 per andare in palestra e poi ovviamente fare una doccia ghiacciata.
2: Io
1: Praticamente
2: la, già lo famo.
1: c'è anche dei lati negativi questa cosa.
2: Accettiamo.
0: Scusa, sto
2: Sono soldi infiniti.
0: Soldi infiniti, soldi
2: Soldi, no,
0: infiniti.
1: Infiniti per la
2: Bitcoin.
1: vita nostra già.
0: Soldi infiniti. Poi questo. Più sottile, Botox gratuito eterno, ma dovete tifare Roma.
2: No, vabbè, ci ho messo una vita a fammene venire, ne cito
1: Peccato.
2: una.
1: Peccato.
0: Sapete che io qui avrei vacillato?
1: Sì?
0: Io forse lo
1: Io
0: voglio il
1: recentemente ho
0: Botox.
1: visto questo video di questi pischelli su Insta. Si può dire questa
0: Sì,
1: parolaccia?
0: si può dire
1: Ok.
0: su Instagram. Che comunque è peggio dei
1: Eh no, è peggio di quell'altra con la M e finisce con Ubi.
0: No, per carità.
1: E praticamente erano proprio, cioè era un ragazzo che becca questi due pischelli e fa: ma vi dovete fare lo scudetto gigante con l'aquila da Lazio su tutta la schiena, però vi danno 2 milioni di euro. E era proprio una domanda seria, cioè loro la
0: Serie.
1: prendono seriamente, quindi la cosa, perché di solito uno risponde, tanto non ti danno, no? Però invece loro, come fanno gli uomini, iniziano a
2: No,
1: pensarci
2: deve essere serio, se
1: seriamente.
2: no muori,
1: E quindi,
2: certo.
1: esatto, loro iniziano a dire: vabbè, però, sono 2 milioni. Poi mi faccio il
2: Poi faccio
1: laser.
2: il laser.
1: E allora poi quello gli risponde ancora
0: Non
1: più
0: te lo
1: serio:
0: puoi fare.
1: no, laser te lo puoi fare, se no. E no, no, no, no. Però era tutta una diatriba. Vabbè, però, 2 milioni.
2: Metto sempre a
1: A casa
2: maglietta.
1: armare a Fregiane davo comprare. Però c'è lo scudetto da Lazio sulla schiena quando va a armare,
0: Ma il
1: fra.
0: rispondente è della Lazio o della Roma?
1: Nella Roma.
0: Ah,
1: Nella Roma.
0: ecco perché dicevo,
1: Nella Roma.
0: è su questo.
1: Alla fine comunque rinunciava, eh?
0: Ma
1: Povero.
0: perché? Oddio, per
1: Tosta.
0: 2 milioni. Io non lo so, io sono facilmente corrottibile. Questo lo dico in radio. Se
1: Questo
0: qualcuno mi vuole
1: anche noi,
0: corrompere, ma
1: credo.
0: magari ditemi quello che devo fare per
2: Forza,
0: prendere.
2: venite.
1: Per 50 euro e due sigarette.
0: Magari sto già là a prenotare appuntamento per farmi il
1: Infatti
0: ritratto dedicanio.
1: ci fa ridere di questi giochi che noi molto spesso partiamo con: ma tu per 1.000 euro faresti, poi alla fine è tipo: ma tu per 100 euro te faresti, fa un buco in bocca che tipo quando mangi esce la roba dalla guancia, ma pure per 50, sore.
0: Ultima domanda: bere all'infinito senza mai avere hangover, però condurre per sempre, non ironicamente, Gurulandia.
2: Io vorrei condurre Gurulandia.
0: Non ironicamente, però, serie.
1: Io questa l'accetto.
2: Io
1: Io
2: pure.
1: questa l'accetto.
0: Vedi, perché
2: No,
0: qua.
2: io vorrei condurre Gurulandia senza. Cioè, voglio solo condurre
1: Fine.
2: Gurulandia. Fine, cioè.
1: Non era una sfida la tua, era una dichiarazione di
2: Possiamo.
1: intenti.
0: Posso fare un appello agli amici di
2: Posso anche avere gli
1: Gurulandia, i
2: hangover?
1: fan.
0: I fan, amici che ci
1: Posso
0: seguono
1: bere e poi
0: sicuramente.
1: condurre Gurulandia. Faccio tutto
2: Ubriaca,
1: insieme.
2: però.
0: Senza alcuna conseguenza. Va bene, vi ringrazio di aver partecipato a questo straordinario gioco che ho scritto boh de corsa prima mentre stavo venendo qua.
1: Stupendo.
0: E, adesso andando verso la fine di questa puntata, ma forse dai, ci salutiamo prima, così poi metto la
1: Salutiamoci.
0: canzone, chiudiamo e se ne andiamo. Allora, volevo ringraziarvi innanzitutto di
2: Grazie.
1: E questo è un grande onore
0: e
1: perché
0: fino a
1: comunque è un
0: qua,
1: onore.
0: a posto. Poi volevo ringraziare chi ci ha ascoltato, ovviamente,
1: Ovvio.
0: numerosissimi. Vi do appuntamento ogni giorno alle 18:30 su No Name Radio. Infine, io ve la butto lì perché questo è anche uno spazio
1: Sì.
0: promozionale. Ci siete venute, siete state un'ora qui. Progetti di cui parlare, da
1: C'amo
0: promuovere.
1: un cazzo da fa. Siamo venute apposta a ripulisse l'immagine. Perfetto. Ci fanno i reel dopo sta cosa, perché sennò noi non usciamo per mesi.
2: No, ci servono contenuti.
0: Infatti ci sbrighiamo. Per favore, voi che guardate questo reel, engagement, che così l'algoritmo
1: pubblicate a gara, serve... post in collab
0: tutto,
2: perché abbiamo il profilo che è più 0, l'altra settimana era più 1, quindi mo ci serve.
1: Calcola se ci saltano sti contenuti, cioè è finita per tutta la settimana.
0: Cerchiamo di uscire, un appello al social media manager che era qui fuori, per favore, ti prego.
1: Ora dopo andiamo a mo subito salutiamo, andiamo a cercare.
0: Facciamo pubblica subito
1: dagli airdrop.
0: Comunque io vi saluto con un inno alla mascolinità tossica, che però io amo molto, di un altro grande romano che in questo giorno di pacificazione urbana, possiamo dire, che tifava Inter, quindi alla fine non è...
1: Onore al gemellaggio.
0: Onore al gemellaggio, vero, effettivamente anche
2: quando
0: questo.
2: Quando gli pare.
0: È Franco Califano. Franco Califano con la bellissima Io non piango, dal disco Tac del 77. Califano, che ho scoperto proprio oggi che è stato presidente del Torrevecchia Calcio tra il 79 e l'80, che è il mio quartiere. Mi è uscito oggi un video su Facebook, ero incredula, perché io sono di Torrevecchia, il mio presidente è Califano. Scusa, Isadore, sto dicendo salutiamo.
2: Salutiamo mai.
0: Ciao, a domani, grazie mille.
1: Ciao,
0: Valeria,
1: grazie,
0: e Maria Chiara. Ciao.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore non

0: Kiss party. Woo! Now that it's only we would never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Sveglio c'è da un po', dimmi dove sei. Confuso tra i miei guai, che cos'è che fai? È così strano se ti penso. Tu invece mi ricordi a stare.

Ah.

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air se cita un botto.

0: Sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password. Eri finto pure a festeggiarmi, quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
2: Ho dei sassolini.

Le cose cambiano, forse anche tu dovresti farlo. Ti senti vecchio a 30 anni come Benjamin Button, non ho voglia di spaccare l'iPhone. C'è una per tutto quello che non serve, è un cazzo. Da quando è tutto sul mercato, nessuno va al mercato, tutti sono sul mercato. Anche la pussy mi ha stancato, ora che piaccio a tutti, so già che non mi amano.

accanto e Dio non ti conosco affatto. Mantieni le distanze, non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. D'ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornate vene a casa vostra. Io sono il figlio che ha perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano.